0: Il meteo.
1: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 2:31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 2:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: un lover.
1: Sono le 3 e 19 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
1: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: UFO. Sono le 3:31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 3:43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

tutti, dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 5 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
0: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 5 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 6:32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 7:11.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 7:41.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 8.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. Le storie che vi raccontiamo oggi riguardano il 1944, quando una parte consistente dell'Italia è già liberata dagli anglo-americani, dai partigiani e i nazisti. Dopo la battaglia di Cassino, la liberazione di Roma, sono tutti attestati lungo la linea gotica. La linea gotica taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro e si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate in Sicilia il 9 luglio 1943 e ad Anzio il 20 gennaio 1944. Vengono incalzati dalle truppe alleate e dai partigiani dopo la liberazione di Roma il 4 giugno 1944 in seguito a quella di Firenze dell'11 agosto dello stesso anno. Nella sostanza la linea gotica fu una poderosa opera difensiva fortificata costruita dall'esercito tedesco nell'Italia centro-settentrionale durante le fasi finali della campagna d'Italia. Nella seconda guerra mondiale questo apprestamento difensivo fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe tedesche al comando di Albert Kesselring e le forze alleate al comando di Harold Alexander. Le prime cercavano di rallentare l'avanzata delle seconde, le quali dopo aver superato la linea Gustav cercavano di aprirsi la strada verso la valle del Po. Il feldmaresciallo Albert Kesselring intendeva con essa proseguire la sua tattica della ritirata combattuta già attuata dai tedeschi fin dallo sbarco in Sicilia per infliggere al nemico il maggior numero di perdite possibili in modo tale da rallentare o forse addirittura fermare l'avanzata degli anglo-americani verso nord, difendendo così la pianura padana e quindi l'accesso al Reich attraverso il passo del Brennero e l'accesso all'Europa centrale attraverso Trieste e il valico di Lubiana. Per permettere il superamento di questo ultimo importante baluardo della difesa tedesca, le forze alleate composte dall'ottava armata britannica e dalla quinta armata americana idearono un piano strategico denominato Operazione Olive, che prese l'avvio proprio nell'agosto del 44, tuttavia ebbe soltanto un parziale successo in quanto pur a fronte dello sfondamento delle linee fortificate e della conquista di ampie porzioni di territorio, le forze tedesche, favorite anche dalle condizioni meteorologiche avverse, riuscirono a contenere in qualche modo l'attacco alleato fino a bloccarlo alla fine del 44. Solo a partire dal 21 aprile del 45, a seguito dell'offensiva alleata di primavera, la linea gotica venne definitivamente superata. Nei lunghi mesi in attesa dello sfondamento delle fortificazioni, intorno alla linea gotica nazisti e fascisti diedero via alla guerra contro i civili. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di piccoli che giocano davanti al parco della scuola, cantano e ridono felici, si tengono per mano e compiono un giro tondo. Poco prima avevano scritto i loro sogni su dei fogli di carta, poche righe, frasi di bambini che vivono spensierati mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. Nelle ore in cui Firenze e gran parte della Toscana vengono liberate, il 12 agosto 1944, quei sogni a Sant'Anna di Stazzema vennero infranti da qualcosa più grande dei bambini, qualcosa che aveva a che fare con la morte e con la violenza dei grandi. I razzi illuminarono il cielo di rosso e poi apparvero i soldati nazisti della 16ª divisione SS Panzergranadier Reichsführer. Entrarono a Sant'Anna di Tastiema accompagnati da italiani fascisti, bruciarono le case e alla fine si contarono 475 morti. Il 12 agosto 1944 questi testimoni erano molto piccoli, ma i loro ricordi restano precisi. Ennio Mancini e altri bimbi vengono salvati perfino da un soldato tedesco.
0: Ricordo la paura. Quella mattina a Sant'Anna arrivar fu circondata da quattro direzioni. La notte alle 3 era partito da Pietrasanta un intero battaglione che circondò il paese di Sant'Anna attraverso le mulattiere, che erano le uniche strade di accesso di quel periodo. Fu circondato addirittura da quattro compagnie. Tre arrivarono alle spalle, la quarta arrivò dalla vallata lungo la strada più breve che raggiungeva Val di Castello. Già intorno alle 7 queste compagnie avevano preso posizione e si dettero dei segnali luminosi, dei razzi che solcarono il cielo. Gli uomini capirono quello che era successo e dettero l'allarme. Pensavano che si trattasse di uno dei consueti rastrellamenti. E pertanto gli uomini, sentendosi in pericolo, scapparono. Si allontanarono pensando di essere loro l'oggetto dell'operazione. In casa si rimase noi, dico i vecchi, le donne e i bambini. Intorno alle 7, il 7 e mezzo scesero giù e cominciarono a tirare fuori dalle case le persone. Gli uomini, mio babbo, mi ricordo che prima di allontanarci ci fece una raccomandazione, ci disse di non spaventarci, disse: a voi, alle donne, non fanno niente, che potevano fare soprattutto ai bambini? E pertanto noi l'abbiamo aspettati qui in casa e ci presero tutti, ci portarono fuori. Davanti a noi piazzarono su un poggio una mitragliatrice. Eravamo un certo numero di persone e queste due mitragliatrici le caricarono e pronti a far fuoco su di noi. Il terrore era immenso, certo. C'erano le donne che piangevano, si raccomandavano, si inginocchiavano perfino di fronte a quei soldati, invocando pietà. E poi, dopo un'agonia che durò 10-15 minuti, è arrivato l'ufficiale che comandava quel reparto. Ci ha guardato tutti, l'ha fatto aprire il gruppo, forse per vedere se c'erano uomini. Uomini non ce n'era. Allora dettero degli ordini, diceva: raus nel, via svelti, Val di Castello. Queste erano le indicazioni. Però questi termini non si capivano. Però c'era qualcuno, erano i fascisti che l'avevano accompagnati lassù, che ci dissero quello che si doveva fare. Si deve andare via spediti, andare verso Val di Castello. Allora ci siamo sparpagliati, abbiamo iniziato a scendere verso Val di Castello. Quei soldati però avevano da fare ancora altro, cioè depredare le case e incendiare. Allora ci siamo inviati da soli verso Val di Castello. Però quando siamo passati davanti alla nostra casa, la casa bruciava. Allora le donne dissero: fermiamoci qui vicino, nascondiamoci, che se fanno in fretta andarsene, forse facciamo in tempo a ritornare, a salvare il salvabile. Quel salvabile che era possibile ancora, si sperava di salvare, era la mucca che era rimasta intrappolata nella stalla. Allora ci siamo fermati 100 metri sotto casa, scalzi, seminudi, però ci hanno visto, ci hanno preso e ci hanno incolonnato per portarci verso la piazzetta della chiesa, che quella mattina fu l'epicentro di quel giorno. Fatti pochi metri, si piangeva, non si camminava spediti, anche se loro ci sollecitavano in maniera violenta. Però poi si rallentava la loro marcia e loro se ne sono andati. Hanno lasciato con noi solo un soldato, giovanissimo. Quel soldato, gli altri se ne andarono, lui si guardò intorno che non li si vedevano più e ci fece dei gesti, ci parlava certo, ma però non si capiva quello che ci diceva, però i gesti si comprendeva benissimo. Ci diceva in sostanza di stare zitti e di ritornare indietro. E noi ci siamo arrampicati per tornare verso casa, abbiamo sentito una raffica alle nostre spalle, ci siamo girati di scatto, però abbiamo visto che quel soldato, anziché sparare addosso a noi, sparava in aria e quel soldato, per fortuna, ci ha salvato le vite. Noi non si era compreso quello che succedeva intorno a noi, esattamente. Si sentivano gli spari, si sentivano i rumori, soprattutto si notava il fumo che si innalzava da tutte le case incendiate, però per noi il dramma era il fuoco. Non si comprendeva quello che era realmente successo, però penso che non si voleva neanche comprendere, perché sembrava una cosa tanto assurda che non era inammissibile anche concepire. Allora siamo ritornati a casa, alle 10 del mattino eravamo già lassù, era finito tutto e si sentiva questo rumore, il fuoco, soprattutto rumori anche delle sparatorie, però non gli abbiamo dato tanta importanza. Siamo ritornati a casa e ci siamo messi fino alle 4 del pomeriggio a salvare, a cercare di salvare parte della nostra casa. La mucca era bruciata e per noi era la disgrazia, in quel momento sembrava la disgrazia più grossa che ci fosse capitata. La mamma diceva: cosa si dà a mangiare ai bambini? Il latte all'epoca era l'unica ricchezza. E fino a quelle 4 alle 4 del pomeriggio non abbiamo compreso niente. Arrivato un giovane e urlava e abbiamo capito che raccontava purtroppo un'altra storia. Allora le donne hanno compreso e tutti siamo corsi, noi anche noi bambini dietro alla mamma, dietro alle donne, verso il paese, verso quelle case dove abitavano i nostri parenti. Io bambino ho trovato un scenario allucinante. Corpi dilaniati, corpi trasformati che non si riconoscevano neanche più. Io cercavo i cadaveri dei miei amici, anzi speravo di trovarli ancora vivi. Ho trovato anche corpi di bambini dilaniati dallo scoppio delle bombe, dalla fucileria, ricoperti dagli insetti, soprattutto le mosche. Il sangue ha attirato osciame di mosche. Erano quasi nervi da tante mosche e soprattutto all'interno delle case usciva un odore nauseabondo di carne bruciata.
3: Nel 1944 anche Marzabotto e Montesole si trovano proprio sul filo della cosiddetta linea gotica. Si trovano in provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Nella zona di Montesole sono già in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa, comandato da Il Lupo Mario Musolesi. Il feldmaresciallo Albert Kessel organizza la sua risposta militare, il capo dell'operazione Walter Redder, detto il Bonco. La mattina del 29 settembre 1944, prima di muovere all'attacco dei partigiani e dei civili, quattro reparti delle truppe naziste accercano una vasta area di territorio compresa tra le valli del fiume Setta e del fiume Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe, le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, cascine, scuole. Nella frazione di Casaglia di Montesole la popolazione rivoluzione impaurita si rifugia nella chiesa. I nazisti pianificano la mattanza. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni, poi ai vecchi, alle donne, ai bambini e poi i criminali si spostano nel cimitero. La loro mitragliatrice colpisce più volte e uccide 147 persone solo nel cimitero, tra le quali 50 giovanissimi. E la strage è solo all'inizio. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. Nessuno sarà risparmiato. 800 morti almeno. Dopo 6 giorni di rastrellamenti e violenze, almeno 800 persone perdono la vita. Così disse allora Duilio Pasini. Il 25 settembre sfollammo da casa Beguzzi, troppo bassa e vicina al fiume, alla ferrovia, e riparammo a San Martino, che pareva più sicuro. Il 29 mattino gli uomini scapparono tutti per timore di essere deportati. Passò una prima squadra di nazisti il 29 e non fecero nulla. Pensammo che anche questa volta ce la saremmo cavata solo con la paura. Invece il 30 arrivò una seconda squadra, presero tutti quelli che poterono e misero contro la casa dei contadini del parroco e li falciarono con le mitragliatrici. Poi li bruciarono con le fascine e con l'altra roba che avevano con loro. Uno della famiglia Lorenzini di San Martino, che aveva assistito al massacro, mi raccontò in seguito che mentre erano chiusi nella parrocchia, prima di essere massacrati, una mia figlia sposata con il suo bimbo al collo, nel vedere uccidere il marito sotto i suoi occhi, si scagliò contro i nati fascisti chiamandoli vigliacchi e assassini. Uno dell'SS le rispose nel nostro dialetto. Essendosi subito accorto che così si era tradito, fece segno agli altri e portarono tutti fuori al massacro, anche mia figlia col bambino in collo. In molti si ricordano del massacro di Marzabotto e Montesole, come Aldo Gamberoni disse un giorno: mentre fuggivo a Cadotto cominciò un forte combattimento. Dalla posizione dove mi trovavo non udivo nulla, neppure gli spari della battaglia tra i partigiani e le SS, vedevo solo il fumo e il fuoco degli incendi. Dopo circa un'ora e mezza che ero nel fosso, sul sentiero per Cadotto più in alto di fianco, vidi passare una colonna di civili, quasi tutte donne e bambini che andavano in fila, avevano con sé fagotti, valigie. 6 SS a mitra puntati incalzavano la fila e la tenevano unita. Guardai bene se c'erano i miei, ma non li vidi e mi sentii con più speranza. Pensai che li portavano in un campo di concentramento. Dopo un'ora, invece, tutto d'un colpo mi arrivò un grande urlo. Sembrava una voce sola, ma non sentii spari. Li avevano massacrati tutti, sotto Pornarino. Cornelia Paselli, 80 anni, è una superstite della strage di Marzabotto.
4: Ci fu un grosso rastrellamento da parte dei soldati SS che accerchiarono tutta la zona. E noi, io e la mia famiglia, sfollammo sulla montagna proprio vicino a Montesole, 3 giorni prima. E allora mio padre una mattina si alzò presto, venerdì mattina, era del 29, e vide che incendiavano le case. Allora lui disse: svegliatevi subito in fretta e correte alla chiesa di Casaglia, che era la parrocchia, lì vicino a Montesole. E noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì, che arrivò anche il sacerdote. Poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa, arrivarono un gruppo di SS tutti armati e ci dissero: fuori dalla chiesa, venite tutti fuori. E poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora, facendo la strada, si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. Allora diedero l'alt, ci fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma. E difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro al cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così. E poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola. per uccidere tutti. Una signora voleva, quando fummo dentro, sentì che gridava, urlava, lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Io ero sempre lì davanti, volevo pure cercare di salvarmi, volevo andare in mezzo al gruppo delle persone perché intanto mi sentivo un pochino più protetta. Invece non ci riuscivo, spingevo e rimasi tutta all'esterno, proprio scoperta, che avevo proprio il tedesco davanti a me. Caricava sta mitragliatrice, la mia mamma mi seguiva con lo sguardo e teneva abbracciati due piccoli, perché 10 anni erano ancora piccoli. Lei disse subito, bambine, dite l'atto di dolore. Ma io non ci riuscivo, poi cominciavo a dire atto di dolore, poi non riuscivo ad andare avanti, non mi ricordavo le parole, poi lo spavento in quel momento lì, anche non si vuole morire, proprio si cerca tutti i modi di sopravvivere. Poi tutto un tratto sentì un gran busso, era una bomba a mano, buttarono per primo una bomba a mano. Questo spostamento d'aria mi buttò proprio sul gruppo delle persone, poi tutti gli altri mi cadevano addosso, tutti morti. Allora cominciai a sentire tutto il sangue sulla faccia, dappertutto, credevo di essere ferita, svenne. E dopo tanto tempo sentivo delle voci che sembrava provenissero da lontano, e invece era la mia mamma che chiamava, mi diceva, chiedeva, Cornelia, sei ancora viva? E io non rispondevo dalla paura. Allora lei, poveretta, insisteva, allora disse, sì mamma, stai zitta per carità, ci sono ancora i tedeschi. E lei disse, io non posso più stare in piedi perché ho le gambe mitragliate. E i bambini, dice, Gigi e la Maria se ne sono già andati. Dico, appena vanno via ti vengo a aiutare. Dopo, ma rimanemmo lì per 7 ore, dalle 9 fino alle 4 del pomeriggio. E quando mi alzai su, vidi tutto sto massacro, tutta sta gente tutta spezzata, ecco, fu un orrore proprio. Cominciai a scappare dove sapevo che c'erano dei contadini, ma trovavo solo morti. Girai tutto il tempo, arrivare a sera, ma trovavo solo dei morti.
3: Franco Lanzarini aveva 7 anni nel giorno della strage.
5: 2 fratelli, mio cugino, mia zia e altre 60 persone.
6: Lei aveva la chiara percezione che in quel momento stavate per essere uccisi?
5: Certo, si vedeva bene dalle facce, dalla predisposizione del plotone d'esecuzione e dal comandante.
6: Poi che cosa successe in quel momento? Ecco, perché siete stati salvati?
5: Una cosa particolare, che il comandante del plotone d'esecuzione chiamò mia madre e la fece andare vicino a un camion di papà e gli chiese il motivo per cui non c'era più la batteria d'avviamento. La mamma ebbe la prontezza di rispondere perché è stata portata a Bologna dai nostri uomini per ricaricarla, perché abbiamo intenzione di ritornare a Bologna, perché noi eravamo rifugiati a Montesole durante il periodo della guerra. Il comandante, il plotone, gli fece un sorriso di, come per dire, ma va, non è vero, e poi dopo la rimandò in fila assieme a tutti gli altri. E dopo un po' si collegò alla radio e dopo un po' ci rimandarono nel rifugio da dove ci avevano prelevato. La stessa cosa successe nel pomeriggio, poi ancora, questo era il 29 di settembre, e poi continuò fin quando il 9 di ottobre la mamma andò a dire a papà, dice, guarda, noi qui non ne possiamo più, scendiamo, cerchiamo una posizione più sicura. È l'ultimo giorno in cui si vede mio padre e dopodiché infatti noi lo ritroveremo assieme agli altri 6 parenti accanto a una, diciamo così, a una postazione militare dove i corpi erano tutti confusi nei loro resti, infatti oggi è tumulato nel cimitero di Bologna assieme agli altri 6 che erano parenti e amici. Come tutti quelli che avevano in quella situazione si comportarono in una determinata maniera, aiutavano i partigiani, cercavano quindi di sostenere la resistenza.
3: La strage di Marzabotto Montesole è la più grave di quelle realizzate dai nazifascisti in Italia nel 1944. Marco De Paolis, procuratore militare di La Spezia, titolare delle indagini sulle stragi nazifasciste in Italia, ricorda quanto sia difficile separare il piano storico con il merito processuale, le testimonianze, gli indizi e le prove.
7: Noi dobbiamo distinguere il piano giudiziario da quello storico. Noi abbiamo celebrato un processo secondo le regole del diritto. La valutazione che gli storici danno è una valutazione completamente diversa, che sta su un piano diverso, quindi non bisogna confonderle. E quindi questo spiega probabilmente le apparenti diversità, ecco, di conclusione. Questa situazione processuale, quindi della circostanza per la quale vengono celebrati oggi a distanza di grandissimo tempo questi processi, trae origine da un'anomalia, da un fatto che si qualifica nella sua illegittimità, sia una inchiesta del Consiglio della Magistratura Militare nel 98-99, sia i lavori della Commissione Parlamentare d'Inchiesta degli anni 2004-2005 hanno chiarito che questo occultamento di fascicoli che riguardavano centinaia di fatti di strage avvenuti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, fatti appunto attribuiti ai nazifascisti, soprattutto dopo l'8 settembre, furono illegalmente occultati, e quindi la fortuita scoperta nel 94 di questi fascicoli ha determinato poi l'avvio tardivo. Non è facile, direi non è possibile distinguere tra l'aspetto professionale e quello umano quando si tratta di fatti così gravi. Ecco, ci si immerge purtroppo in una realtà di dolore, di tragedia, di lutto che segna inevitabilmente anche il magistrato o il funzionario di polizia, ecco, l'avvocato, chiunque. Quindi è stata un'esperienza sotto l'aspetto umano che ci ha arricchito tutti particolarmente, sicuramente, e la testimonianza che abbiamo sentito della signora Cornelia Paselli, ecco, è uno dei tantissimi esempi, ecco, toccanti, ecco, di questa realtà, che a mio parere anche rende evidente il motivo per il quale la legge preveda, ecco, che anche a distanza di così grande tempo dal fatto, qualora gli autori siano ancora in vita, si debba procedere, proprio per spiegare alla signora Paselli il perché, non si debba lasciare evidentemente impunito un crimine nel momento in cui l'autore sia ancora vivo, mentre i suoi genitori non più.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare le terribili storie della linea gotica, sempre con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità.
8: Sono le 8:28.
1: Radio Podcast, il meteo.
9: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Però è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Come abbiamo raccontato in un'apposita puntata del lato oscuro della verità, i responsabili dei massacri del 44 in Toscana e in Emilia-Romagna erano già conosciuti alle autorità italiane nel 1945, ma i documenti furono nascosti per ragioni di Stato. Le prove erano rimaste accumulate in un armadio dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento a Roma, la sede della Procura Generale Militare. Un armadio coleante rivolte verso il muro, chiusa a chiave, protetto da un cancello. Nel maggio del 94 alcuni operai stavano compiendo dei lavori nel palazzo, si accorsero della presenza di quell'armadio, lo aprirono e venne fuori ciò che restava della memoria italiana. ...695 fascicoli stipati uno sull'altro. Un registro composto da 2.273 voci annotava il contenuto di quel materiale in modo rigoroso, preciso, ordinato. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti. C'erano i nomi dei colpevoli. Al numero uno l'eccidio delle fosse Ardeatine a Roma. In testa Herbert Kapler, seguito dai nomi di tutti gli altri assassini, come Erich Priebke, come Karl Asser, come Karl Theodor Schütz. E c'erano quelli che colpiranno Marzabotto, Fivizzano, Sant'Anna di Stazzema e centinaia di paesi e città italiane tra il 1944 e il 1945. Franco Giustolisi, giornalista e scrittore, oggi non c'è più. Raccontò nel libro L'armadio della vergogna il lungo cammino verso la ricerca della verità. I suoi ricordi partono dalla fotografia simbolo della strage di Sant'Anna di Stazzema che ereditò i bambini impegnati nel loro ultimo, bellissimo, ma drammatico, girotondo.
5: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate, più o meno a luglio, credo, del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno, e per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelle nell'armadio della vergogna, sono 695, anche se c'è un registro, che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio, ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco, sono 2.274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, donne, vecchi e bambini, appunto. E quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime.
10: Ma come è potuto accadere che tutti questi anni, fino al 1994, questi fascicoli sono potuti stare comodamente archiviati all'interno di un armadio?
5: È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della Guerra Fredda. La Guerra Fredda, il nemico non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica, la Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di da De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero lì attenti, e questa colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne è disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne è disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne è disinteressata anche la stampa. E poi si tratta di decine e decine di migliaia di vittime.

0: Grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono potuti istruire i processi. Quello al Tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. Le immagini in bianco e nero diventano a colori dentro le aule giudiziali del Tribunale di La Spezia con le testimonianze dei sopravvissuti.
1: Io ricordo alcune donne, compresa mia madre, che si metteva in ginocchio di fronte a questi soldati, invocando pietà, invocando che ci risparmiassero, che non ci uccidessero.
2: Noi eravamo lì e vedemmo ripassare i carri e i camion con questi tedeschi che suonavano la fisarmonica, cantavano e erano sporchi di sangue.
0: Poi davanti alle corti di La Spezia sfilano gli uomini che hanno coordinato le indagini, il colonnello dei carabinieri Roberto D'Elia e il procuratore militare di La Spezia, Marco De Paoli.
3: La 16ª divisione, la Expira, secondo battaglione, 35esimo reggimento, è stato il reparto autore della strage di San Stefano.
4: Leggo alcune dichiarazioni dell'ex imputato Egert, che purtroppo è deceduto 2 anni fa. Egli ha detto: la missione, quella di Sant'Anna, era contro i partigiani e non venivano dati ulteriori ordini. Si era detto di uccidere tutti questi gruppi, era come alla caccia, come ad una battuta di caccia.
3: Azioni partigiane contro l'SS e i reparti non erano state compiute, erano proprio delle azioni, io ritengo, finalizzate solo aventi uno scopo terroristico. Lo scopo era quello di incutere il terrore, di uccidere e massacrare, proprio per incutere il terrore della popolazione.
0: La requisitoria del procuratore militare di La Spezia De Paulis è in pratica un duro attacco, un duro atto di accusa contro gli assassini. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage ormai era diventata abitudine.
5: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
0: I 10 condannati per la strage di Sant'Anna di Stazzema sono gli ex soldati tedeschi della 16ª divisione Panzergranadier dell'SS. Sono il tenente Karl Groppler, il luogotenente Georg Rauch, il sottotenente Gerald Sommer, i sergenti Alfred Schonenberg, Ludwig Sontag, Alfred Concina, Hans Richter, Werner Bruss, Heinrich Schendel e il caporale Ludwig Göring. Il 14 gennaio 2007 il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 imputati anche per l'eccidio di Mazzabotto Montesole. Sono Paul Albert, aiutante maggiore di Walter Reder, il sergente comandante di plotone Joseph Baumann, il maresciallo dell'SS Hubert Bickler, i sergenti Reutmer, Max Schneider, Heinz Fritz Träger, Georg Wack, Helmut Wolf, il maresciallo capo Adolf Schneider, il soldato Kurt Spieler.

0: Marco De Paulis, il procuratore generale militare di Aspetta, conserva un ricordo indelebile di queste inchieste sulle stragi nazifasciste del 44.
1: Credo che con la storia ci misuriamo tutti, ecco, tutti quelli che svolgono questo lavoro. Sicuramente occupandosi di fatti molto datati nel tempo, di un tale rilievo, si fa ingresso sicuramente nella storia con la S maiuscola, come lei ha detto. Certamente è un'esperienza molto, molto, molto forte. Rimane unica, rimane indelebile in tutti coloro che si occupano di queste cose, quindi sia per noi giudici, sia per la polizia, che i carabinieri che svolgono l'indagine. Ecco, è un'esperienza sicuramente molto, molto forte. È una responsabilità che noi ci portiamo perché rappresentiamo ora una istituzione che 50 anni fa non ha svolto correttamente il proprio ruolo, e quindi c'è questo debito morale nei confronti di chi ha per tanti anni sofferto in silenzio, inascoltato. Quello è purtroppo il punto dolente, diciamo, la situazione di legittimità che poi ha dato origine appunto a questa situazione che si è protratta per così tanto tempo. Quindi certamente quello costituisce l'inizio del debito morale che ho definito prima in quel modo.
0: Gerald Sommer, uno degli imputati, era stato intervistato anni fa dal collega della televisione tedesca Udo Gumpel.
2: Mi scusi se la disturbiamo, signor Sommer. Siamo della televisione. Vorremmo chiederle qualcosa che si riferisce al suo passato, a quando lei faceva parte della 16ª divisione corazzata delle SS. Ne faceva parte, vero?
3: Sì, è vero.
2: E lei era anche il comandante del secondo battaglione, vero?
3: Come fa lei a saperlo?
2: Abbiamo guardato i documenti della Wehrmacht e naturalmente della SS. Ma è vero o no?
3: Sì, è vero.
2: A questo punto il giornalista chiese a Sommer che cosa ricordava della strage di Sant'Anna di Stazzema, e la risposta fu agghiacciante.
3: Per me quell'epoca appartiene ormai al passato. Io non ho nulla da rimproverarmi al riguardo. Ho la coscienza assolutamente a posto e ora non ho voglia di sapere altro di quella faccenda.
0: Quella fotografia di bambini che corrono e ridono senza preoccuparsi delle cose del mondo conserva ancora oggi il senso della storia e della memoria, ancora oggi dopo che il tempo è passato, scriveva un giorno Cesare Pavese. E la guerra so che tutti se un giorno finisse dovrebbero chiedersi: e dei caduti che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere, non adesso almeno, e non mi pare che gli altri lo sappiano, poiché lo sanno unicamente i morti. Soltanto per loro la guerra è finita davvero.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 8:59.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 9 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me il professor Iuri Aparo, mio compagno di viaggio. Con noi questa sera abbiamo anche tre ospiti importanti. Allora, Alessandro Radici, che è un musicista, benvenuto. Poi abbiamo una studentessa, Beatrice, del gruppo della trasgressione, che noi abbiamo già avuto nostra ospite. E abbiamo poi Luigi Negrini, che invece è stato assessore al comune di Ro, assessore al welfare, e attualmente è un membro del gruppo della trasgressione. Benvenuto.
3: Grazie.
2: Allora, abbiamo anche in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Giacinto Siciliano. Benvenuto, dottor Siciliano.
4: Buonasera a tutti, grazie.
2: Allora, il dottor Siciliano è stato direttore del carcere massima sicurezza di Opera, è stato anche direttore del carcere di San Vittore, della casa circondariale di San Vittore, e attualmente invece lavora per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel Lazio. È corretto, dottor Siciliano?
4: Provveditore regionale Lazio, Abruzzo e Molise.
2: Allora, dovete sapere che il dottor Siciliano, io ho avuto la fortuna di poterlo conoscere oltre 10 anni fa, ed è stata una delle conoscenze che mi hanno più arricchito in questi anni, perché ho visto all'opera un uomo che ha potuto adoperarsi con i detenuti e ha soprattutto per primo adottato, insieme al professor Iuri Aparo, delle proposte, tra le quali c'è anche quella del gruppo della trasgressione, attraverso il quale sono state realizzate delle attività di tipo di natura culturale, professionale, all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, dove i detenuti sono stati aiutati ad essere riabilitati per poter reintegrarsi post pena all'interno della società. Dottor Siciliano, lei questa esperienza poi l'ha tradotta anche alla casa circondariale di San Vittore. Le domando subito perché, dal suo punto di vista, se lo è naturalmente, è importante questo genere di attività, quindi sviluppare questo genere di attività all'interno delle carceri, in sostegno e in funzione della riabilitazione del detenuto.
4: Noi riteniamo che questa cosa sia molto importante, perché è importante incidere su quella che è la capacità della persona di guardare in se stesso, di rivedere i propri comportamenti, di capire anche come muoversi all'interno del contesto che si realizza all'interno dell'istituto. Ed è importante perché poi è inevitabile che uno si porti dietro le sue difficoltà, le sue fragilità, si inserisce in un contesto fatto di altre persone con gli stessi problemi e le stesse fragilità. È uno degli strumenti più importanti per cercare di rispondere e dare una possibilità, è quello di aiutare le persone a crescere e costruire insieme. Penso che sia un po' il grande lavoro fatto anche dal gruppo della trasgressione, con tutte le attività che sono state fatte. Io ricordo che quando conobbi Iuri Aparo e mi parlò del gruppo della trasgressione, ma si è affascinato da quest'idea della trasgressione, che era la trasgressione alle regole della criminalità. Ecco, questo è un po' il senso. È chiaro che non è una cosa facile, non è una cosa automatica, bisogna lavorare. E che siano attività di gruppo, che siano rappresentazioni teatrali, musicali, culturali, che sia scuola, sia università, le persone devono essere messe in condizioni di capire che c'è un altro pensiero, c'è un altro modo e possibilità di essere, e insieme essere accompagnate verso una strada nuova.
2: Dottor Siciliano, le faccio un'ultima domanda. Io ricordo, era il 2013-2014, venni come giornalista con la mia troupe, lavoravo ai tempi per una televisione privata lombarda, e venni all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, dove voi apriste uno sportello per il lavoro, per aiutare i detenuti che nel frattempo imparavano un lavoro. Mi ricordo, rimasi colpito da questo laboratorio dove si faceva di liuteria. Ecco, voi avevate implementato l'idea che dal carcere il detenuto dovesse uscire avendo acquisito già una formazione professionale per tentare un reintegro all'interno della società civile. L'impegno del carcere deve essere questo. Questo è stato il vostro esempio.
4: Ma sì, penso che debba essere questo, perché all'attività di cui parlavamo prima, che insomma è un po' di supporto della persona e di accompagnamento, bisogna dare anche degli strumenti concreti e operativi per andare avanti. Tra l'altro i laboratori di liuteria avevano una sua valenza particolare, era una cosa di nicchia, era una cosa di qualità, perché molto spesso il rischio è che alla persona detenuta si offre come dire, il minimo sindacale, quello che poi non fa la differenza. Invece l'obiettivo era creare cose che qualificassero, che ti rendessero in grado di fare sicuramente qualcosa fuori, e io penso che sia stata una cosa bellissima trasformare un pezzo di legno, un po' come Pinocchio, in uno strumento poi parlante e suonante. Ma tutto il discorso che diceva prima, anche lo sportello lavoro, è necessario partire, è necessario raccogliere i bisogni, raccogliere e valutare le capacità e provare a inserire da subito quella persona verso il mondo del lavoro. Cioè il carcere deve essere un carcere di prospettiva, ti aiuto, ti supporto, ma ti delinea una strada verso la quale devi andare.
2: Grazie, grazie dottor Siciliano per essere stato con noi questa sera, grazie molte.
4: Grazie a voi, buonasera a tutti.
2: Allora, vado subito dal professor Iuri Aparo, perché professore, lei con il dottor Siciliano ci ha lavorato fianco a fianco per anni, e lei è reduce proprio in questi giorni, insieme tra l'altro ai nostri ospiti quest'oggi, da questo concerto che ha tenuto a Rho, dove lei peraltro ha anche cantato insieme alla band, una parte della quale è qui presente, del gruppo della trasgressione, e ha tradotto questa progettualità ideale che usa il veicolo della musica come strumento riabilitativo, rieducativo del detenuto.
3: In effetti la musica la suonano le persone che sanno suonare. Quindi la dimensione riabilitativa per il detenuto non è legata al fatto che il detenuto suoni, ma al fatto che il detenuto interagisce con le canzoni, e quindi diventa compito di tutto il gruppo della trasgressione, band compresa, fare in modo che le canzoni scelte permettano al detenuto di intrecciare la propria esperienza, il proprio cammino, prima nella devianza e poi nella fase della costruzione, con i testi delle canzoni. Motivo per cui
2: testi delle canzoni, che in questo caso sono quelli di De André, perché voi suonate, cantate De André.
3: Testi delle canzoni che da 20 anni sono quelle di De André, e che in questo concerto per la prima volta invece alle canzoni di De André ne sono state affiancate 4 che non sono di De André ma sono della band, e cioè sono canzoni della band costruite apposta sull'esperienza dei detenuti. Quindi questa è stata la prima volta in cui il concerto, tradizionalmente su canzoni di André, stavolta invece è stato implementato con canzoni della band.
2: Allora chiedo al nostro regista Peter, prima di coinvolgere Alessandro, Beatrice e Luigi, sentiamo una canzone cantata dal professore che, oltre a fare lo psicoterapeuta, oltre a fare l'assistente all'interno delle carceri, oltre a fare lo speaker radiofonico, fa anche il cantante, e sentiamo una sua canzone, una canzone di De André cantata dal professore durante questo concerto che si è tenuto a Rho, Fiume Sand Creek.

0: volte.
1: Allora, questo è il professore che con la sua band, band che si chiama Gruppo della Trasgressione, ha cantato al teatro di Rho nelle scorse settimane. Vado da uno dei musicisti che era con lui sul palco. Alessandro, intanto com'è vivere questa esperienza col professore? Come vi trovate con lui nelle performance musicali? Perché De André, dal suo punto di vista, dal tuo punto di vista, è importante portarlo all'attenzione del pubblico?
2: Allora, decisamente per i contenuti, non c'è testi, al di là delle musiche. Allora, io sono musicista e vivo per le note, diciamo, vivo in un mondo a parte, quasi ascolto poco i testi di solito, però assolutamente sono fondamentali. Cioè, il linguaggio di De André, che è così d'impatto, semplice e sempre ben indirizzato, è fondamentale, perché offre esattamente quello che serve al gruppo, cioè un argomento di discussione. Poi in realtà poi io non faccio nulla di tutto questo, faccio gli arrangiamenti, suono, studio, cioè io non vado nemmeno mai al Gruppo della Trasgressione, perché è molto complesso il lavoro da fare al di fuori del...
1: L'arrangiamento mi sembrava ottimo, in questo caso. Devo dire che è venuto, era veramente impattante, bello da ascoltare, te lo dico da amante della musica.
2: Grazie mille, è un lavoro lungo che dura da tanto tempo.
1: Ecco, quanto ti impiega a organizzare? Cioè, quanto impegno richiede un concerto come quello che avete tenuto a Rho?
2: Un tempo infinito, in realtà.
1: Indefinito.
2: Perché non c'è, voglio dire, la preparazione è in ogni momento della tua giornata, diciamo così, perché ci pensi, scrivi gli arrangiamenti, e solo per scriverli ci vuole parecchio tempo. Cioè, adesso abbiamo una formazione complessa, abbiamo violino, violoncello, fisarmonica, sassofono contralto, pianoforte, io la chitarra, basso e batteria. E quindi c'è tanta roba da scrivere e tenere insieme, perché non andiamo a improvvisare, ormai è assolutamente tutto predisposto.
1: Anche perché integrare un pianoforte con gli archi non è una cosa così semplice, lo so per averlo vissuto. Quindi
2: ognuno deve avere il suo momento, certo. Sostanzialmente, devi fare in modo che ognuno respiri, esca in un certo istante e poi lasci spazio agli altri, perché non si può essere... Cioè, tutti insieme qualche volta serve per fare il grosso peso, certo. Diciamo, ma se no è tutta una questione di equilibrio.
1: Vado un attimo da Luigi, che fa parte, come dicevo prima, del gruppo della Trasgressione. Luigi, secondo te che cosa recepiscono i presenti in teatro, come quelli che domenica 17 maggio avete incontrato a Rho? Qual è la percezione che secondo te ha il pubblico di un'esperienza emotiva oltre che musicale come quella che si è vissuta il 17 maggio?
3: Beh, questo lo posso dire con una certa sicurezza, perché questo è il terzo concerto del Gruppo della Trasgressione nel nuovo teatro di Rho, e come ogni altro concerto ha messo insieme due cose: la grande capacità dei musicisti, quindi la bellezza di ascoltare attraverso di loro le canzoni di De André, che loro fanno molto bene, ma anche la possibilità per i detenuti e quest'anno per i ragazzi delle scuole medie superiori di intervenire e di parlare di trame di libertà, che sono trame di libertà che servono sia alle persone che ci sono lì che agli spettatori. Io infatti sono un rodense, poi parlo con i miei concittadini e trovo sempre una grande bellezza nel concerto. Tutti sono sempre molto soddisfatti e contenti, ma soprattutto si portano via delle cose interessanti.
1: Vado da Beatrice, di cui prima non ho detto il cognome, Beatrice Aiani. Beatrice, 20 anni, giusto? Beatrice, corretto. Giovanissima. Allora, beata te, come... Allora, che esperienza è stata ed è per te vivere un'esperienza come quella di un concerto che ha fatto registrare Tutto Esaurito al Teatro di Rho, ma ha fatto registrare Tutto Esaurito negli anni scorsi anche a Milano, per esempio, dove c'erano più di 2000 persone. Allora, la domanda è: per te che esperienza è stata?
4: Sicuramente formativa. Cioè, io sono arrivata al gruppo in realtà appunto per l'altro versante, cioè quello del Gruppo della Trasgressione. Fortunatamente studiavo pianoforte e quindi sono riuscita a inserirmi anche in questo settore, cioè quello della band. Questa era la prima volta che suonavo, quindi è stato impegnativo, insomma, calarsi in un nuovo ruolo, ma il sapere di poter contribuire a una serata come quella di che c'è stata domenica Raw, in questo caso dal punto di vista musicale, però in generale tutti noi studenti del gruppo facciamo il possibile per far sì che venga fuori una serata diciamo armonica, una serata arricchente da tutti i punti di vista, e fa crescere, cioè una collaborazione che inevitabilmente ti porta a sviluppare.
1: Ti ha emozionata?
4: Sì, sì, sì, sì.
1: Professore, professora Paro, so che lei ha un progetto, tra l'altro, tra Rotary, il carcere di Bollate e il comune di Ro. Ci vuole raccontare di cosa si tratta?
0: Anche se poi ho piacere che dica a riguardo qualcosa a Luigi Negrini. Comunque il progetto del Rotary, che si chiama Rigenerami, ha a che fare con dei dispositivi elettronici. Il Rotary ha proposto al carcere di Bollate, alla direzione di Bollate, prima istruire dei detenuti e poi ottenere che questi detenuti, una volta acquisite le competenze, mettano le mani su dei dispositivi elettronici che, una volta riparati, poi vengono regalati a associazioni, ospedali, eccetera. Al gruppo della trasgressione, data la buona relazione che abbiamo con il comune di Ro e con il sindaco di Ro, che ha una relazione in particolare con Luigi Negrini e non con me, abbiamo proposto che questo progetto Rigenerami possa coinvolgere, accanto ai detenuti, anche alcuni adolescenti della cittadina di Ro, affinché possano avvenire due cose in un colpo solo, cioè che intanto che ci si dedica ai dispositivi elettronici, detenuti e adolescenti apprendano insieme e lavorino insieme su questi dispositivi, giovando gli uni alla crescita degli altri. Gli uni alla crescita degli altri, stiamo parlando di un progetto che dura da quando è nato il gruppo, cioè i detenuti che vanno nelle scuole e che hanno un ruolo per gli studenti, intanto che gli studenti motivano i detenuti al ruolo paterno di chi si occupa del ragazzo.
1: Luigi, credo che sia importante soprattutto per chi fa politica, perché il tuo ruolo nasce innanzitutto come politico, come soggetto che capisce che un'azione di questa natura su una popolazione in parte anche giovane, che può apprendere una modalità con cui la relazione genera la possibilità del detenuto di diventare adulto e consapevole, sia in sé un'azione politica di grande spessore. Come hai maturato questo progetto? Come lo hai sviluppato? Come lo immagini anche in futuro?
3: Dunque, io ho conosciuto il gruppo della trasgressione attraverso mia moglie, che faceva un'insegnante di scuola media superiore e che portava il gruppo della trasgressione alla sua scuola. Stiamo parlando del 2009 addirittura. Io li ho conosciuti e ho trovato che sia politicamente importante dare un ruolo al detenuto. Il ruolo del detenuto deve essere un ruolo personale, ma deve essere anche un ruolo sociale. E quando ho visto il rapporto che si instaura tra i detenuti e i ragazzi, in particolare i ragazzi con qualche problema di bullismo, di droga, di eccetera eccetera, che si scontrano con dei detenuti che hanno avuto gli stessi problemi e che stanno pagando una pena per questi problemi, ecco, io ho visto che lì c'è una possibilità di dialogo che non è soltanto un dialogo, è una possibilità di crescita, e come dice Yuri, una crescita di tutti e due, del detenuto e dello studente. E allora, per questa ragione, avevo già cominciato, ancora quando ero assessore, avevamo sistemato una fontana, perché abbiamo una delle nostre socie del gruppo della trasgressione, l'architetto Vittorino Bertuolo, che è un architetto restauratore, e quindi avevamo potuto vincere un bando in cui restauravamo questa fontana e delle statue. Poi abbiamo fatto delle altre cose nel comune di Rainate, poi nel comune di Pregnana, eccetera eccetera. Questo perché vedevo che quando i detenuti parlavano con gli studenti mentre erano lì a pulire le fontane, ecco, ci si instaurava un rapporto che era un rapporto veramente molto, molto interessante e che diventava continuo. Gli studenti tornavano i giorni dopo a riparlare con loro, e mi ha fatto naturalmente molto piacere che la band abbia addirittura pensato una delle sue canzoni che si chiama Burba, perché la villa di in cui ha chiamata Villa Burba, in cui Antonio Tango era stato lì a fare questo lavoro. Mi ha emozionato tantissimo.
1: Prima della pubblicità voglio andare un attimo ancora da Beatrice. Beatrice, è una domanda che credo di averti già fatto, però ripetita Juvan. Cioè, che cosa ti restituisce il gruppo della trasgressione ad un'età così giovane? Perché è, come dire, una straordinaria forma di coscienza quella che si produce, ma in un alveo sociale in cui soprattutto i ragazzi di 20 anni a questo genere di argomenti pensano poco, credo anche in maniera più che legittima, hanno altro a cui pensare, divertirsi, trasgredire, avere voglia di esplorare il mondo, no? Ma forse questo mondo, quello delle carceri, dei detenuti, dei problemi vissuti dai detenuti, magari un po' meno. Che cosa ti restituisce oggi il gruppo?
4: Sì, cioè al gruppo in realtà il lavoro non lo fanno soprattutto solo i detenuti, anzi chiunque si metta in gioco ne ricava crescita, cioè uno impara a responsabilizzarsi nel momento in cui interagisce con l'altro, e quindi nel mio caso soprattutto magari vedere padri nei detenuti, scambiarsi i punti di vista, comunque ti permette di riflettere su cose che fuori non.
1: Ma tu parli del gruppo nella tua famiglia, con tuo padre e tua madre? Eh?
4: Sì, abbastanza. Sì, sì, sì. C'è stato molto utile, devo dire, negli ultimi anni si è sentita la differenza da quando lo frequentavo, cioè da quando non lo frequentavo ad adesso.
1: È cambiato la tua dialettica con loro, il tuo rapporto con loro anche sul piano della declinazione delle emozioni, nell'esprimere le emozioni?
4: Sicuramente c'è una maggiore, diciamo, un mettersi in gioco nel comprendere l'altro che prima mancava, e queste cose le ho imparate assolutamente dalla relazione con l'altro, con l'adulto, con le figure credibili che ho incontrato al gruppo. E quindi...
1: Tu senti più vicino oggi tuo padre di quanto non lo sentissi allora?
4: Ho imparato a comprenderlo meglio, diciamo, sono più interessata a sapere la sua storia.
1: Vede, professore, che cosa è stato capace di fare. Vado un attimo in chiusura, perché mancano poche, un minuto, vado da Alessandro e dico: Alessandro, com'è sentire una ragazza che potrebbe essere tua figlia e ventenne raccontare un'emozione così? Cioè dire, ho recuperato in parte il rapporto con mio padre, è diventato qualcosa di diverso.
2: È un sogno che si realizza, voglio dire, è bellissimo. Io anche ho un figlio più grande di lei, ma comunque vorrei anch'io riuscire con mio figlio a migliorare, diciamo, la comunicazione. In generale però è assoluto, secondo me. Cioè, gestire la comunicazione, imparare a controllarla, imparare a muoverla, ad agirla, insomma, è fondamentale per tutto e dà solo vantaggi positivi.
1: Allora, adesso andiamo in pubblicità e poi, quando rientriamo, dico già a Peter, preparami quel piccolo contributo tratto dal film Ideali della Libertà, in cui si parla di musica, e su quello poi facciamo un giro tavolo.
5: Sono le 10 e 26 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
8: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, professore, cari ospiti, vi faccio sentire, perché quando ho saputo che c'eravate voi, ho detto, va bene, allora, visto che si parla di musica, parliamo di musica. Ma io sono un melomane, un amante della musica, ma tratto dal film Le ali della libertà, c'è questo passaggio nel film in cui si parla del ruolo della musica. Peter, vai.
9: Ce l'avevo qui. È qui. Questo è il bello della musica. Nessuno può portartela via. A voi la musica non fa lo stesso effetto?
10: Beh, quando ero giovane mi divertivo con l'armonica. Ma ho perso interesse col tempo. Qui dentro poi che senso ha?
9: È proprio qui dentro che la musica ha senso. Serve per non dimenticare.
10: Dimenticare?
9: Sì, per non dimenticare che ci sono posti a questo mondo che non sono fatti di pietra e che c'è qualcosa dentro di te che nessuno ti può toccare né togliere se tu non vuoi.
10: Ma di che parli?
9: Di speranza.
1: Ecco, Alessandro, riparto da te. La musica diventa una dimensione dell'anima. La musica sa generare speranza se ti trovi, per esempio, detenuto in un carcere. È una condizione, il rapporto con la musica, che non tutti affrontano nello stesso modo. Per me la musica significa Chopin, Beethoven, Shostakovich, Rachmaninoff, ma vuol dire anche Vasco Rossi piuttosto che Giorgio Gaber, ok? Ma per un detenuto, probabilmente, il rapporto con la musica è ancora diverso ed è forse ancora più profondo. Voglio il tuo parere e poi quello anche di Luigi.
2: Allora, sicuramente sì. La musica va oltre ai grandi compositori o ai grandi cantautori. È un linguaggio universale, perché non richiede, non è una lingua, ma è qualcosa che si può proporre a chiunque e chiunque può capire. Certo, ci sono magari degli stili, delle regioni del mondo in cui la musica viene, ma in ogni caso l'effetto che fa la musica sulla gente che ne usufruisce è lo stesso ovunque. Cioè, la festa, il ballo funzionano perché c'è la musica. Il ballo di suo non è nulla se non esistesse questa strana cosa dei rumori coordinati, e quindi questa cosa raggiunge chiunque, e se è fatta con amore piace, ed è secondo me la cosa più importante, cioè la musica.
1: Hai detto una cosa importante, secondo me, perché l'amore, quando un cantante dal palco sta barando, il pubblico lo percepisce. Quando tu sei autentico, il grande successo di Vasco Rossi, tanto per fare un nome, è proprio data dalla sua autenticità. Lui ha avuto fasi diverse, però portava quello che lui era, e il pubblico lo percepiva, naturalmente, la sua sofferenza, le sue inquietudini, le sue paure, ma anche la sua voglia di trasgredire. In questo senso, guardando in modo contemporaneo quello che c'è attorno a noi, questo è il rapporto con la musica. Vado un attimo però da Luigi, perché Luigi, con te faccio un altro ragionamento prendendo spunto da Alessandro. La musica, in fondo, lui diceva, è un linguaggio dell'anima, un linguaggio universale, ma il linguaggio dell'universo è un linguaggio che la musica traduce di fatto in numeri. Cioè, mi viene in mente un film, Contact, di molti anni fa, in cui a un certo punto, in quel film bellissimo, la ricercatrice Jodie Foster, che è la protagonista del film, dice, guarda, arriva un messaggio dallo spazio e le autorità politiche dicono potrebbe essere un pericolo perché non parla il nostro linguaggio. E la scienziata dice no, in realtà c'è un linguaggio che è quello della matematica, è quello dei numeri. Il linguaggio universale è quello. La politica spesso non sa comprendere il linguaggio delle comunità che attraversa o con cui si relaziona. La sensibilità politica dovrebbe significare invece capire, come per esempio hai fatto tu con i detenuti, capire che esiste un linguaggio con cui tu puoi entrare in relazione e creare vita.
3: Sì, è così, ma soprattutto secondo me la politica deve avere la percezione del reale e deve avere una opportunità di muoversi verso un ideale. Muoversi verso un ideale significa, per esempio, nel caso dei detenuti, no? Cercare di applicare l'articolo 27 della Costituzione, che dice riabilitare. Cosa vuol dire riabilitare? Vuol dire che il detenuto deve prendere coscienza di quello che ha fatto, deve accettare la pena che ha avuto, ma deve cominciare a cambiare, a superarsi per essere una persona nuova quando uscirà dal carcere. Questa cosa nelle carceri è fatta esclusivamente da gruppi di volontari. Il carcere come istituzione non è ancora in grado di svolgere questa funzione, e noi questo cerchiamo di fare con il gruppo, surrogando quello che l'istituzione dovrebbe fare da sé. E noi continuiamo a sperare, eravamo stati anche in Senato dall'allora
1: ministro Cartabia,
3: proprio per spiegare che queste cose dovrebbero essere gestite anche e insieme all'istituzione.
1: Ecco, a questo proposito, professor Aparo, intanto quel giorno al Ministero c'ero anche io, anzi eravamo al Senato quel giorno col ministro Cartabia, intanto qual è la percezione che lei ha avuto da parte della politica del lavoro che viene svolto dal gruppo della trasgressione, e come interpreta quella speranza di cui abbiamo sentito un brano tratto dal film Le ali della libertà, cioè è idealismo filosofico iperuranico, una sorta di aporia, insomma pippe, come direbbe lei Mentà, è una quintessenza delle masturbazioni cerebrali, o invece il concetto di speranza tradotto attraverso la musica è qualcosa di concreto, di tangibile, che si può in qualche modo governare nella relazione con il detenuto?
0: Ok, prima domanda che riguarda la politica, la sto aspettando. Abito in via dei Crollalanza 11, 20143 Milano. Quando qualche politico motivato a utilizzare il gruppo della trasgressione, la mia esperienza di 48 anni in carcere, quando qualche politico vorrà utilizzarla, l'indirizzo è quello, ed è uno.
1: Beh, uno però ce l'ha davanti, l'ha coinvolto, perché...
0: No, lui Luigi... è mio amico, non è politico.
1: Vabbè, però...
0: Lui è mio amico.
1: No, no, lui Luigi, è... però hai comunque avuto anche un ruolo politico, no?
0: Sì, sì, sì. Ha avuto... quindi... Però lui per me come politico non ha fatto niente, come amico molto. Io sto aspettando un politico che, non per amicizia, come si fa in Sicilia, le beghe, le cose, gli accordi, non per amicizia, ma per come dire, inquadramento di quello che serve alla collettività. Alla collettività serve un carcere che permette al detenuto di emanciparsi, o serve alla collettività meglio un carcere che chiuda il detenuto fino a quando non muore? Ai politici l'opportunità di scegliere la risposta. Io comunque per ancora circa una decina d'anni sarò vivo. Quindi, invece parliamo del secondo capitolo.
1: Il professore è l'unico che ha patteggiato già con la provvidenza, stabilendo che comunque lui altri 10 anni li vive, quindi è sempre molto interessante.
0: Procedo in via statistica, le probabilità dicono che non creperò prima degli 85, le probabilità.
1: Ok, quindi lei ne fa un fattore scientifico statistico, quindi
0: vogliamo mettere una scommessa: se muoio prima ti pago una pizza, d'accordo? Se muoio prima ti pago una pizza.
1: Vabbè, ok.
0: Oh, invece parlando del secondo capitolo che mi interessa di più, la politica, sono in attesa che mi interessi. Desidero ricollegarmi a Giacinto Siciliano, il quale ha parlato dell'importanza della coscienza. Io, si sa, per mie caratteristiche, cerco di essere molto laico. Comunque, in ogni caso, le musiche che noi portiamo, sempre in accordo con Le ali della libertà che abbiamo ascoltato, sono musiche che provengono da De André, che provengono da Vasco Rossi, oppure addirittura dalla nostra stessa band, invitano sempre e comunque il detenuto a prendere contatto con se stesso. La canzone che abbiamo ascoltato prima, Fiume Sand Creek, è una canzone che parla dell'abuso del potere da parte della cavalleria americana ai danni di un villaggio indiano. Sostanzialmente questa canzone viene utilizzata per stimolare il detenuto a prendere contatto con il fatto che quando lui commetteva le rapine, i furti, lo spaccio, tendenzialmente stava facendo quello che faceva la cavalleria americana, cioè, come dire, il potere che abusa della propria forza ai danni del debole. Ovviamente su questo campo la canzone, che è il manifesto in favore della coscienza, è La guerra di Piero, dove notoriamente Piero guarda qualcuno negli occhi e dice che non può uccidere quell'uomo nei cui occhi si riconosce, mentre l'altro invece ha troppa paura, non guarda Piero negli occhi e lo ammazza. Quindi i detenuti del gruppo della trasgressione reagiscono alle nostre canzoni, sia quelle che vengono da André, sia quelle che facciamo noi, reagiscono nel senso che utilizzano, come diceva prima Alessandro Radici, che a sua volta è mio amico, cioè io praticamente, siccome la politica non mi aiuta, mi servo di amici, che devo fare? Cioè faccio il siciliano nonostante mi sia trasferito in Lombardia. Quello che non mi dà la collettività politica, destra, sinistra, eccetera, me lo danno gli amici. Per fortuna di amici ne ho un casino, te compreso. E stavo concludendo dicendo che Alessandro suggeriva che la musica è coinvolgente, quindi quando noi facciamo le canzoni, che grazie ai suoi arrangiamenti sono delle piccole perle, possiamo dire, queste canzoni emozionano il detenuto, il quale detenuto parla in teatro, coinvolge gli spettatori, coinvolge gli studenti, studenti che peraltro noi conosciamo anche senza canzoni, e in questo modo c'è una vitalità, c'è una brama di, sto dicendo una cosa seria, c'è una brama di coscienza, c'è un desiderio di coscienza.
1: C'è anche quindi un desiderio di speranza? O la speranza è un concetto...
0: La speranza non mi riguarda, la speranza americana, ecco, è troppo buona. Visto la speranza.
1: Che, vedi Alessandro, no, sapevo di andare, perché la speranza è un concetto quasi spirituale, lui lo si irrita a sentirne parlare.
0: Ma lasciami dire quello che sto dicendo, cioè, sto dicendo una cosa seria. Sto dicendo che la coscienza, che il reato e colui che commette reati hanno bisogno di ostracizzare, cioè di mettere da parte, quella stessa coscienza, quando c'è una bella canzone, quando ci sono, come è avvenuto domenica scorsa, un detenuto che parla fianco a fianco ad uno studente di 18 anni, la coscienza è come se sentisse una musica che la chiama, come se fosse uno zufolo, come se fosse un pifferaio magico, che però invece di invitare i topi a far casino, invita la coscienza a svegliarsi e a fare delle cose insieme. Quindi le canzoni e i concerti le facciamo per questo.
1: Beatrice, vado da te in questo caso, vista la descrizione che ne ha fatto il professore, no? Lui sostanzialmente ha detto a che serve in fondo poi un concerto: a scuotere le coscienze, a ridestarle grazie alla musica, che crea un dialogo, perché l'incontro di note sollecita l'incontro delle anime. Tu in questa descrizione ti ci ritrovi o è troppo intellettuale come ricostruzione?
4: Mi ci ritrovo, forse funziona anche soprattutto perché è quasi inconsapevole. Uno è proprio portato dall'atmosfera che si crea a vivere questo coinvolgimento. Non c'è bisogno di, diciamo, renderlo qualcosa di matematico.
1: È molto bello quello che stai dicendo. Cioè, tu stai sostanzialmente dicendo, poi su questo sento anche Alessandro, che scuotere la coscienza vuol dire in qualche modo agitare il logos, la ragione, portare la ragione ad avere consapevolezza della realtà. Però tu dici, guardate, che la musica muove la parte meno consapevole, l'inconscio, la parte meno razionale, cioè va sulle emozioni.
4: Assolutamente sì. Se posso un secondino, io studio beni culturali e al gruppo di iniziative oltre ai concerti che sfruttano questa capacità dell'arte che quasi inconsapevolmente coinvolge e porta a immedesimarsi, sono state tantissime e secondo me vale la pena farlo presente, cioè che anche sul sito poi si ritrovano progetti come Caravaggio, La Chiamata, Dostoevskij, e quindi secondo me, insomma, se uno è interessato al coinvolgimento nella storia delle canzoni, potrebbe essere interessante anche recuperare progetti del genere, cioè arte, cultura.
1: E su questo poi vado da Luigi a proposito di arte e cultura. Prima però vado da Alessandro, perché ad Alessandro voglio chiedere un commento, no? Perché a me ha emozionato il fatto che lei dica la musica non agisce sulla testa, non è troppo matematica, è emozione, è inconscio, è qualcosa che ti viene dal basso.
0: Sì,
1: no?
0: Poi dopo Alessandro mi fai dire una cosa difficile, difficile proprio, antiradiofonica.
1: Antiradiofonica, vai Alessandro, poi sentiamo l'anti...
2: Allora, certamente sì, ma questo è la lotta di tutti i musicisti, voglio dire, di chi scrive canzoni soprattutto, diciamo. Sapere, quando tu lavori e produci queste cose, non sai cosa ne succederà, non sai se riuscirà a rompere quel muro per entrare nella testa delle persone o gli passerà di fianco alle orecchie facendosi sentire, ma non... Cioè, questo è difficilissimo, non è una cosa prevedibile, prima di tutto. Non si può programmare, così come i discografici non sono in grado di stabilire all'inizio se un disco sarà un successo. Loro lo mettono lì, se funziona va bene, se no cambiano musicista. Quindi è così, cioè non c'è una tecnica per fare questa, certo, cosa. C'è solo la volontà di fare qualcosa che piaccia a te, perché se ti piace almeno deve piacere a te, e poi puoi sperare che faccia lo stesso effetto che fa.

0: coglierla dentro di te. Pierangelo Bertoli è uno che, seduto su quella carrozzella, però ti sbatteva in faccia le emozioni e ti arrivavano quei pugni, no? Quindi hai ragione a dire: la musica non può essere preconfezionata, pregiudicata e quindi poi inserita sul mercato con certezza dei risultati. L'esito poi è soggettivo. Però è anche vero che ci sono delle persone che sanno arrivare meglio di altre dritti al cuore.
1: Io distinguerei un pochino tra i cantautori e i musicisti, perché la canzone d'autore si basa tantissimo, come De André, sui contenuti. E sui contenuti è più facile, secondo me. Cioè, un testo lo prepari, lo scrivi, lo aggiusti, sai di cosa vuoi parlare, descrivi oggetti, storie, persone precise e puoi capire che la cosa sarà un pugno nello stomaco di chi ti ascolta.
0: Certo.
1: La musica un po' meno. La musica non è così chiara. Ci sono i trucchi, perché chi fa le colonne sonore sa benissimo, certo, che se c'è il thriller deve fare certi tipi di rumori, ma
0: certo.
1: Ma poi prendere veramente il cuore, cioè John Williams è uno,
0: certo. Non... hai ragione, professore.
2: La cosa difficile è che, a proposito di emozioni, le emozioni costituiscono il terreno su cui l'essere umano sviluppa le idee. Quindi queste emozioni è bene che siano bene arieggiate, come dire, abbiano le finestre aperte. La mia esperienza in carcere dice che chi commette reati, spaccio, omicidi, è una persona che ha imparato a opprimere le proprie emozioni, a zittire le proprie emozioni, sostituendole con dei surrogati del piffero. Siamo in radio, per cui non posso dire parolaccia, e questi surrogati sono il potere, l'essere, come dire, onorati, rispettati, rispetto nel linguaggio delinquenziale, cioè temuti, ok? Con i concerti e con i convegni, oppure con quello che diceva Beatrice, Dostoevskij, Caravaggio, tutte queste cose che facciamo utilizzando l'arte. Bene, desidero dire che l'arte, nel caso del gruppo della trasgressione, è come le finestre quando l'aria in casa è un po' inquinata, è un po'... Allora tu apri la finestra per tentare di ottenere che le emozioni primitive, quelle che uno guarda un altro e sorride oppure ha voglia di giocare, ascoltando quello che, leggendo quello che fa Caravaggio, Dostoevskij, eccetera, oppure De André, eccetera, noi cerchiamo di ottenere che le persone vengano nutrite dalle emozioni che hanno imparato a mettere da parte e che, una volta messe da parte, hanno autorizzato colui che commette reati a dimenticarsi dell'altro. Quindi la guerra di Piero, la canzone di Marinella e via discorrendo hanno uno scopo preciso: dare al detenuto e allo studente un indirizzo dove andare per recuperare le proprie emozioni gioiose.
0: Luigi, ti chiedo se queste finestre si aprono ogni tanto anche in politica, cioè se il ruolo della cultura, una tantum, che sia Caravaggio, che sia Dostoevskij, sia chi vuoi tu, Calamandrei, tanto per dire un'altra cosa, se ogni tanto queste finestre vengono spalancate anche in politica e contribuiscono poi, come dire, a un ricambio.
3: Dovrei usare il condizionale e dire dovrebbero, perché dovrebbe essere così. Dovrebbe essere che la politica, la gestione della polis e quindi del gruppo, dovrebbe venire fatta proprio per questi obiettivi: fare crescere la coscienza e l'educazione delle persone. Se noi riuscissimo a fare questo, riusciremmo ad avere una città una regione, la Lombardia, una nazione, l'Italia, un mondo nel quale forse la gente si renderebbe più

0: conto delle cose positive che può fare e non delle cose negative che invece fa.
1: Allora, a chiudere, abbiamo due minuti, mi metti quella che io ormai definisco per me la colonna sonora di questa trasmissione, a cui sono legato, che è Jail Service Rock di Blues Brothers, che è un po', come dire, alleggerisce questa profonda discussione di questa sera.

0: Allora, sulle note dei Blues Brothers chiudiamo questa trasmissione. Allora ringrazio Alessandro Radici, Beatrice Aiani, ringrazio Luigi Negrini, ringrazio il professor Iuri Aparo.
1: Buonasera, ricambio il ringraziamento.
0: Ricordo che i contenuti di questa trasmissione possono essere poi risentiti, riascoltati su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito gruppo della trasgressione, trasgressione.net. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Replica domani alle 20. Ci risentiamo poi con una nuova puntata sabato alle 19.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 11:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e anche quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella della resistenza italiana che ha affiancato l'avanzata degli angloamericani e liberato l'Italia dai nazifascisti. Come nasce la resistenza al fascismo e successivamente all'occupazione tedesca nel nostro paese? Se c'è una data è quella del 6 aprile 1924, quando si tengono le elezioni politiche. Alla Camera dei Deputati il fascismo fa passare nei mesi precedenti la cosiddetta legge Acerbo. La lista vincente con almeno il 25% dei voti prende il 67% dei seggi. Il 33% viene diviso in modo proporzionale tra i partiti dell'opposizione. Si chiama legge truffa. La campagna elettorale si svolge nel mezzo di inaudite violenze, intimidazioni contro candidati delle opposizioni, brogli, frodi, minacce di ogni tipo fin dentro i seggi. La maggioranza va al listone governativo che impone 374 deputati, cioè 275 fascisti. Gli altri 179 seggi vengono ripartiti tra popolari, socialisti e riformisti, socialisti, lista di unità proletaria, democratici di opposizione, liberali e repubblicani, giolittiani, sardisti d'azione. Antonio Gramsci, eletto in Veneto, può rientrare da Vienna dove era fuggito per scampare alle persecuzioni fasciste. Solo poche settimane dopo, il 30 maggio del 24, Giacomo Matteotti, deputato socialista, in un appassionato intervento alla Camera dei Deputati, contesta la validità delle elezioni politiche.
4: Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso.
5: È una provocazione!
4: La Giunta delle elezioni si è proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione, e cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti,
5: anche di più,
4: non li ha ottenuti di fatto e liberamente, ed è dubitabile quindi se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario,
5: è stato nascosto i nostri voti,
4: per conquistare, anche secondo la vostra legge, i 2/3 dei posti che le sono stati attribuiti. Le elezioni, secondo noi, non sono valide. In primo luogo, abbiamo l'esplicita dichiarazione del governo, ripetuta dalla stampa e dagli oratori fascisti, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, perché il governo non si sentiva soggetto al responso elettorale e che avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se, per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà. Esiste una milizia armata, una milizia di parte, che durante le elezioni, con la sua presenza specialmente...
5: Erano i Balilla.
4: È vero, onorevole Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche i Balilla.
5: Per voi hanno votato solo i disertori.
6: In guerra dove eravate?
5: Imboscati.
4: C'è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutte le fasi della competizione elettorale. Presupposto essenziale per ogni libera elezione è che i candidati possono esporre pubblicamente le loro opinioni. In Italia, nelle elezioni dell'aprile scorso, questo non fu possibile. Del resto noi ci siamo trovati in queste condizioni. Su 100 dei nostri candidati, 60 non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione. Non credevamo che le elezioni elezioni dovessero svolgersi come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dell'avversario, che ha il governo e dispone di tutte le forze armate.
6: Concluda, onorevole Matteotti, non provochi incidenti.
4: Ella crede che noi gli altri mi impediscono di parlare, ma che se io provocare incidenti mi seguo e non parlo.
6: Ha finito? Allora ha facoltà di parlare il presidente della giunta delle elezioni.
4: Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare. Io non ho offeso nessuno. Riferisco soltanto dei fatti. Ho diritto di essere rispettato.
6: Onorevole Matteotti, se la vuole parlare può continuare, ma prudentemente.
4: Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente. Una delle garanzie più importanti per lo svolgimento di una libera elezione è la presenza in ciascun seggio dei rappresentanti di ciascuna lista. Orbene, nel 90% dei casi e in qualche regione fino al 100% dei casi tutto il seggio era fascista. Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo, altrimenti voi sì, veramente rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere l'Italia suddivisa in padroni e sudditi. Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e da essere governato con la forza. Voi volete ricacciarci indietro? Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità domandando l'annullamento delle elezioni inficiate dalla violenza.
3: Poi, dopo gli applausi dell'opposizione, Matteotti sussurra una frase lugubre ai suoi colleghi deputati socialisti. Io il mio discorso l'ho fatto, ora preparate il discorso funebre per me. Infatti, dopo il discorso di Giacomo Matteotti si scatena la repressione. In quelle ore il Duce ordina a uno dei suoi sicari, Amerigo Dumini, di uccidere Giacomo Matteotti, che viene sequestrato davanti alla sua abitazione il 10 giugno del 24. Dopo due giorni, familiari e parlamentari socialisti chiedono informazioni alle autorità. Il questore Cesare Bertini si rifiuta di aprire un'indagine formale, ma confida in segreto al generale Emilio De Bono, comandante della milizia e capo della polizia, il nome del killer di Giacomo Matteotti. Un testimone oculare, la portinaia Esther De Rasmi, diffonde alla stampa il numero di targa dell'automobile utilizzata dagli assassini. Appartiene al garage presso il quale deposita le sue macchine il quotidiano Il Corriere Italiano, diretto dall'avvocato e giornalista fascista Filippo Filippelli. Il ritrovamento del cadavere di Matteotti nel bosco della Quattarella a Roma rinnova lo sdegno popolare, ma il regime ancora una volta regge, aiutato dal Vaticano e dagli industriali del nord che temono una nuova ondata di scioperi da parte degli operai. A quel punto, il 3 gennaio 1925, Mussolini assume la responsabilità politica e morale, ma non penale, dell'assassinio di Giacomo Matteotti e ottiene dal re la prerogativa di sciogliere le camere. È il giorno in cui il fascismo diventa regime.
7: Sono io, o signori, che levo in quest'aula l'accusa contro me stesso. Si è detto che io avrei fondato una cieca. Dove? Quando? In qual modo? Nessuno potrebbe dirlo. Si dice il fascismo è un'orda di barbari accampati nella nazione. È un movimento di banditi e di predoni. Si insena la questione morale. E noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia. Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l'arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io ne sono il capo.
3: Dal 1925 il regime fascista sopprime giorno dopo giorno diritti civili, elezioni, libertà di stampa. Benito Mussolini sfrutta anche 4 falliti attentati ai suoi danni per promulgare leggi eccezionali. In pochi giorni vengono sciolti tutti i partiti antifascisti e le associazioni, chiusi i circoli, le camere del lavoro, i giornali dell'opposizione, annullati i passaporti per l'estero, combinate pene gravissime per l'espatrio clandestino, istituiti il confino di polizia e la pena di morte per chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, integrità e la libertà personale del re e della regina, del principe ereditario e del capo del governo, cioè Benito Mussolini. Vengono dichiarati decaduti 120 parlamentari dell'opposizione. Il fascismo colpisce ovunque. Piero Gobetti, giovane giornalista torinese, animatore della rivista La Rivoluzione Liberale, viene aggredito dai fascisti e successivamente muore a Neuilly-sur-Seine in Francia. Il 15 febbraio del 26, in seguito a scompensi derivati dalle violenze, a Cannes, sempre in Francia, il 17 aprile del 26 si chiudono per sempre gli occhi di Giovanni Amendola, esponente liberal democratico e giornalista aggredito da una squadra fascista a Pieve Annievole in provincia di Pistoia. Viene ritenuto responsabile dell'ideazione del manifesto degli intellettuali antifascisti. Antonio Gramsci viene arrestato l'8 novembre del 26 in violazione dell'immunità parlamentare e tradotto subito nel carcere romano di Regina Coeli. Il 25 novembre 1926 viene poi istituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, composto da un presidente scelto tra gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, dalla quale provengono altri 5 giudici e un relatore scelto tra il personale della giustizia militare. La repressione è pianificata con grande cura dei particolari, giustificata poi da Benito Mussolini nel famoso discorso dell'ascensione alla Camera dei Deputati. Nel 27 a Milano nasce il primo nucleo di quella che solo 3 anni dopo si chiamerà OVRA, Organizzazione Vigilanza e Repressione Antifascismo. Si tratta di un ispettorato speciale di polizia che opera come un organismo segreto e perfettamente mimetizzato nella società civile, le cui funzioni sono nettamente separate da quelle delle normali questure. I primi agenti vengono inquadrati sotto la guida dell'ispettore Francesco Nudi e operano attraverso generalità e soprannomi di copertura, attivi in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria. L'ispettorato speciale di polizia si serve di spie infiltrate dentro le organizzazioni antifasciste ormai clandestine. È un lavoro segreto, capillare, meticoloso. Solo nel primo decennio di applicazione delle leggi eccezionali tra il 26 e il 36 il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato condanna 2.977 antifascisti a 14.458 anni di carcere. La resistenza, dunque, si forma anche negli anni della guerra civile spagnola, con un bilancio generale drammatico, 1.500.000 di morti, 500.000 case distrutte, 183 città devastate, 500.000 esiliati, 1,2 milioni di persone incarcerate. È la vittoria del fascismo, del nazismo, l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il primo settembre del 39 la Germania nazista invade la Polonia. Al suo fianco si schierano il Giappone e l'Italia fascista, già protagonista della campagna in Etiopia e dell'occupazione dell'Albania. E il 10 giugno del 40 Mussolini dichiara guerra a Francia e Regno Unito. Il sociologo Marco Revelli racconta come la guerra civile spagnola sia l'anticipazione della seconda guerra mondiale.
8: La guerra civile spagnola si colloca, potremmo dire, a metà strada tra l'avvento dei fascismi, in particolare l'avvento del nazionalsocialismo nel cuore dell'Europa, in Germania, e la seconda guerra mondiale, che è lo scontro con lo scontro globale con i fascisti. Ecco, la guerra civile spagnola è una prova generale di quello che sarebbe successo poco dopo, pochi anni più tardi, ed era veramente il luogo in cui si giocavano le sorti della libertà contro la dittatura. Dall'Italia accorsero in Spagna non solo i comunisti, ma anche uomini come Aldo Garrosi, che sarebbe diventato poi il grande storico che conosciamo, come Carlo Rosselli, fondatore del movimento Giustizia e Libertà. Rosselli scriverà un testo dal titolo straordinario: Oggi in Spagna, domani in Italia. Gli intellettuali si ingaggiavano in quella guerra perché avevano la percezione che lì erano in gioco questioni ultime. Norberto Bobbio parla di politica della cultura, che non va confuso con la politica culturale o con la cultura politica. La politica della cultura è quella degli uomini di cultura che, quando sentono in discussione le radici stesse della loro identità culturale, entrano in campo, prendono parte al confronto, partecipano addirittura a una guerra civile come quella spagnola.
3: Molti antifascisti come Sandro Pertini, Camilla Ravera, Giovanni Pesce, Umberto Terracini, Giuseppe Di Vittorio, Luigi Longo e moltissimi altri, in migliaia, vennero confinati dal fascismo a Ustica, Lipari, Ponza, Ventotene, Santo Stefano e molti altri luoghi d'Italia. Così il socialista Sandro Pertini ricordò in un'intervista a Enzo Biagi del 1982 i suoi anni del confino e del carcere fascista.
9: Signor Presidente, è nel 1935 che il fascismo raggiunge il momento più alto. Lei in quel tempo dov'era?
10: E nel 35 ero già al confino, cioè io, tu sai che la mia peregrinazione, no, di detenuto, prima io sono stato all'ergastolo del Santo Stefano, dall'ergastolo del Santo Stefano a fare la segregazione. Mi hanno mandato a Torre di Bari, dove ho conosciuto Antonio Gramsci, poi al reclusorio di Pianosa, e poi mi hanno confinato, mi hanno mandato a Ponza, e nel 35, sì, era Ponza, al confino. A Ponza vi era un po' il fior fiore dell'antifascismo, di quelli che tornavano dalle galere in generale, erano tutta gente che era stata in carcere, che terminata l'espiazione in carcere veniva mandata in confinata a Ponza, no? Ma a Ponza la stragrande maggioranza erano comunisti, proprio la maggioranza in questo senso, l'80% dei confinati erano comunisti, questo era la cifra statistica, l'80%.
9: Chi c'era dei comunisti?
10: C'erano lì i maggiorenti, subito a Ponza anche, Scocemarro, Secchia, Amendola, Giorgio Amendola, che non era ancora diventato un dirigente però del Partito Comunista, ma c'era Giorgio Amendola. Poi
9: c'era Longo?
10: Longo no, Longo lo troveremo a Ventotene, di cui ti parlerò lo troveremo a Ventotene, perché poi ti dirò di questo. C'era cioè un po' il fior fiore di quelli che erano in galera, che è terminato la pena in carcere, erano stati trasferiti lì, e io sono uno di quelli. Io ero il solo socialista, ad esempio. Poi c'era un gruppo del Partito d'Azione, quelli di Giustizia e Libertà, un Partito d'Azione. Cancello, Calaccio, Dino Roberto, eccetera, c'era un gruppetto che io mangiavo con loro, perché al confino si costituivano le mense. E le mense erano costituite soprattutto naturalmente da comunisti, no? E la mensa era costituita in questo modo, che tu dalla mazzetta, la mazzetta era quello che prendevi dall'amministrazione, ne versavi un tanto alla mensa e potevi, mangiavi due pasti a mezzogiorno e alla sera, perché in questo modo si risparmiava, è chiaro. E le mense erano in mano dei comunisti, che amministravano molto bene, con molta con molto saggezza economica, ecco, molto bene sapevano amministrare. E poi c'era una mensa che era composta di quelli di Giustizia e Libertà più il sottoscritto. Poi c'erano un gruppo di anarchici livornesi, che naturalmente, sai, gli anarchici non sono mai andati d'accordo con i comunisti, cane e gatti, che quelli formavano, erano 5 o 6, sì, 6 o 7, che stavano staccati dagli altri. Io qualche volta andavo da loro a mangiare il caciucco, perché loro andavano dai pescatori di Ponza, si facevano dare, compravano il pesce adatto, e poi mi dice, ci stai Sandro, ci dai tanto, e noi mangiamo il caciucco, quello che si chiama ciupin, nella mia Savona, e lo facevano
9: veramente. L'ho detto dalle mie parti.
10: Una cosa squisita sapevano farlo. Poi c'era questa mensa, che c'ero io solo socialista, e poi c'erano appartenenti al gruppo di Giustizia e Libertà. Tutte le altre mense erano comuniste. Poi, ripeto, di lì fui mandato a Turi di Bari. E quando io chiesi al capo scorta, che era un maresciallo dei carabinieri, mi misero una scorta molto, molto numerosa, perché vi era già stata la fuga allora da Lipari di Rosselli e di Lusso, e quindi specialmente io, siccome venivo dalla Francia, ero in contatto con costoro, la sorveglianza era aumentata su di me. E io dissi al maresciallo, c'era una scorta numerosa, il maresciallo, il vicebrigadiere e quattro carabinieri, e io dissi, scusi maresciallo, dove mi portate? Dice, la portiamo al carcere di Turi di Bari. Oh, dico, sono contento. Ma dice, non va mica in villeggiatura, sa. Lei va in carcere, non è che vada in un albergo a trascorrere un periodo di riposo. No, ma lei non sa perché sono contento. Perché ero contento? Perché finalmente avrei conosciuto Gramsci. Io Gramsci l'ho sempre ammirato, anche quando l'ammirazione ne soffrivo, quando lui si scagliava contro i miei dirigenti Torati e Treves, li scarnificava. Ma l'ammirazione per l'ingegno di Gramsci in me è sempre stata forte. E dico, finalmente conoscerò Gramsci. Arrivai al carcere di Turi di Bari, misi le mie cose in ordine in un camerone, tutti nel camerone erano tutti comunisti. Naturalmente quando io entrai, buongiorno, buongiorno, no? Ci stringemmo la mano, ma fui accolto così con una certa, non dico ostilità, ma un po' di diffidenza, ecco, perché ero il social traditore che entrava lì in mezzo. Andammo a passeggio. Gramsci era facile, io non l'avevo mai conosciuto personalmente, ma era facile riconoscerlo, perché immagina la testa di Danton, così come ce l'hanno tramandata i pittori dell'epoca, sul corpo di un pigmeo, perché la gova davanti, gova di dietro, piccolo di statura, questa testa però scultoria, stupenda, con degli occhi che non erano, erano di un azzurro però dell'acciaio, che quando si mettevano, fissavano l'interlocutore, non lo molavano, e io lo riconosco subito. Era in un angolo del cortile dove lui aveva messo su un suo piccolo un'aiola di fiori, che coltivava amorevolmente questa aiola di fiori. Io andai, mi presentai, dico, onorevole Gramsci, io sono, mi chiamo Sandro Pertini, socialista, vengo dall'ergastolo di Santo Stefano e sono veramente lieto di poterla conoscere personalmente, dopo ad aver seguito tutte le sue polemiche sull'ordine nuovo e su quello che lei ha scritto. E lui mi dice, mi ricordo che mi ha interrotto e dice, ma come, mi dai del lei? Siamo legati alla stessa sorte, siamo tutte e due vittime del tribunale speciale. E ma dico, onorevole Gramsci, noi socialisti per voi siamo dei social traditori. Ma dice, lascia stare questa stupidaggine di cui io non voglio sentire parlare. Tra me e Gramsci sorse un'amicizia, buona amicizia, che ancora adesso io la ricordo con piacere, direi con orgoglio. E era tenuto separato dagli altri, io li facevo sempre compagnia a passeggio, ascoltando le sue conversazioni. Mi ricordo che un giorno mi disse questo: noi due dobbiamo fare una conversazione, guarda, che potrà durare Pertini un mese, due mesi. E dico, guarda Gramsci, che una conversazione duri un'ora o duri un mese, per noi il tempo qui non conta più, perché per noi l'orologio si è fermato. Gramsci era combattuto dai suoi compagni, tolto due o tre che gli stavano vicino, io gli stavo sempre vicino. Ma dagli altri, è inutile che io faccia i nomi qui, perché sono morti, la maggior parte sono morti. Ma era combattuto, era tenuto in disparte, era considerato, parliamoci, con tutta chiarezza, un traditore del movimento socialista.
3: E proprio a Ventotene, nell'isola delle Pontine, Altiero Spinelli e Ernesto Rossi scrissero il manifesto di Ventotene, dove è condensata la prima idea di Europa.
11: Altiero Spinelli, dopo aver trascorso 10 anni nelle galere fasciste, sbarca a Ventotene nel luglio 1939, 2 mesi prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale.
12: Bisogna pensare che noi al confino stavamo come in un loggione dal quale vedevamo che cosa succedeva in Europa, e abbiamo assistito al crollo progressivo sotto i colpi di Hitler di tutta l'Europa, salvo l'Inghilterra. Un tipo di guerra completamente diverso da quello che era stato la prima guerra mondiale, dove invece ogni Stato era rimasto chiuso in sé e abbastanza capace di difendersi. Invece questa volta proprio sono stati stritolati. E poi chi ha stritolato è stato stritolato peggio di tutti gli altri, cioè i tedeschi stessi. Il vecchio sistema europeo se n'era andato a gamba all'aria. E la frase che bisogna fare la Federazione Europea, gli Stati Uniti Europei, lo si ritrova ogni tanto dappertutto, l'ha detto Rosselli, l'hanno detto tanti altri, che dopo aver detto questo immediatamente si dice adesso occupiamoci di un'altra cosa, perché poi alla fine verranno gli Stati Uniti d'Europa. Grazie al fatto che Ernesto poteva corrispondere con Einaudi, abbiamo ricevuto da Einaudi alcune pubblicazioni dei federalisti inglesi. C'era un movimento federalista animato da un lord che si chiama Lord Lothian, intellettualmente una produzione molto buona. Abbiamo cominciato a vedere che c'era chi pensava al problema della unità europea. E in fondo abbiamo detto, ma insomma la vera battaglia che si dovrebbe fare dovrebbe essere questa. Ed allora abbiamo messo su questo manifesto, ci sono 2 idee fondamentali. Una è: la Federazione Europea non è una cosa che verrà perché c'è una certa logica che porta, la Federazione è una costruzione che gli uomini debbono fare. Ed è una cosa della nostra epoca. La seconda osservazione, la linea di divisione tra quelle che dobbiamo chiamare le forze del progresso, che vorranno realizzare, e quelle della conservazione, non è quella tradizionale, non è più quella tradizionale, ma sarà quella fra quelli che vogliono adoperare quel tanto di potere che posseggono per promuovere la costruzione europea e quelli che vogliono adoperarlo per restaurare invece il vecchio.
11: Anche se Spinelli è il primo a vedere con chiarezza la necessità di una lotta politica specifica per l'Europa, altri, nella Resistenza, hanno battuto strade parallele e dato vita a progetti ed organizzazioni federaliste.
13: Tra gli altri, gli studenti di ispirazione cristiana della Rosa Bianca a Monaco, fatti decapitare dal regime nazista dopo aver diffuso volantini che chiedevano la Federazione Europea. Jean Moulin a Lione, fucilato dai nazisti. Duccio Galimberti, anch'egli mandato a morte dai nazifascisti in Italia.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare la storia della Resistenza italiana, sempre con l'ausilio della regia del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
14: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità.
15: con Daniele Bianchessi.
3: Dopo l'arresto di Benito Mussolini, in seguito della caduta del fascismo del 25 luglio del 43, l'armistizio dell'8 settembre del 43, poi l'occupazione dei nazisti del nostro paese, la liberazione del duce da campo imperatore e la nascita della Repubblica Sociale Italiana alleata con i nazisti, la resistenza prende le armi. La guerra dell'Italia partigiana inizia proprio quando termina la guerra del regime. L'armata ribelle si forma dopo la disfatta di quella regia e fascista, certo. All'inizio sono poche migliaia di persone, di notte qualcuno a Cuneo, ad esempio, nota ombre che scivolano lungo i muri delle caserme fino alle finestre delle armerie. Sono Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Benedetto Dalmastro che si prendono le armi. Saranno l'avanguardia del movimento di giustizia e libertà in provincia di Cuneo. La minoranza del settembre del 43 è l'avanguardia di una resistenza che ha però radici lontane, nelle fabbriche, nei campi, nelle scuole, nei prigioni. Durante la guerra civile in Spagna, tra i fuoriusciti in Francia e i confinati a Ventotene, fin dentro l'esercito fascista. I comitati di opposizione interpartitici diventano subito comitati di liberazione nazionale. A Roma vi partecipano il demo laburista Ivanoe Bonomi, i comunisti Mauro Scocimaro e Giorgio Amendola, il democristiano Alcide De Gasperi, gli azionisti Ugo La Malfa e Sergio Fenoaltea, i socialisti Pietro Nenni, Giuseppe Romita, l'esponente democratico del lavoro Meuccio Ruini, il liberale Alessandro Casati. Persone con idee diverse, spesso contrapposte, ma unite da un'idea comune: organizzare la lotta armata contro gli occupanti tedeschi. I partigiani si organizzano in brigate Garibaldi, comunisti, GAP e SAP, comunisti, socialisti, azionisti, brigate Matteotti, socialisti, brigate Giustizia e Libertà, azionisti, brigate autonome, ex militari, monarchici, badogliani, e poi ancora brigate del popolo, Fiamme Verdi, brigate Osoppo, democristiani, brigate Bruzzi e Malatesta, anarchici. Solo le brigate Garibaldi, guidate da Luigi Longo e Pietro Secchia, mettono in campo dal 8 settembre del 43 al 25 aprile del 45 ben 575 formazioni costituite da squadre, bande, battaglioni, divisioni, comandi territoriali di zona, oltre a GAP e SAP. I ribelli si posizionano dove possono, dove ci sono le montagne, le colline, i boschi, nelle scuole, nelle fabbriche delle città, ovunque. Il loro numero cresce gradualmente nei mesi della lotta di liberazione. Sono 2.000 nel settembre del 43, diventano 4.000 nel novembre del 43, 25.000 nell'aprile del 44, 80.000 nel marzo del 45, 130.000 all'inizio dell'aprile del 45, diventeranno 250.000 fine aprile del 45. Uno dei primi antifascisti italiani è stato certamente Vittorio Foa. È stato un politico, sindacalista, giornalista, storico, saggista italiano, esponente di spicco del Partito d'Azione dell'Esperienza di Giustizia e Libertà. È considerato uno dei padri fondatori della Repubblica Italiana. Lo avevo intervistato poco prima che Foa morisse, il 20 ottobre del 2008.
16: Vittorio Foa, questo racconto lo facciamo partire dal periodo del fascismo, a distanza di molti anni. Qual è la riflessione politica, qual è stata la sua esperienza anche da antifascista?
17: Io ho avuto un'esperienza un po' insolita, perché sono stato arrestato all'età di 24 anni e sono rimasto in prigione molti anni, sottoposto a una sorveglianza imprigionato dal Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato, cioè dai fascisti, e sono rimasto molti anni in prigione. Sono entrato a 24 anni e ne sono uscito a 33, quindi la mia esperienza è stata prevalentemente carceraria. È stata una resistenza al fascismo, una resistenza passiva in prigione, di cui sono di cui non mi pento di nulla e sono soddisfatto del mio comportamento. Ecco.
16: Nel carcere, nel lungo carcere...
17: Sono stato in prigione sotto sorveglianza speciale dentro a Roma, nella Regina Cieli, ero con Ernesto Ossi e Riccardo Bauer, sono stato molti anni con loro nella stessa cella, poi sono stato 5 anni a Regina Cieli, poi mi hanno portato nel reclusorio in Civitavecchia, quindi e lì sono rimasto fin quasi alla fine alla caduta di Mussolini, ero in Emilia, al carcere, in un carcere dell'Emilia. Come le dico, è un'esperienza che è costata cara alla mia famiglia, questo sì, perché non era bello avere un proprio ragazzo in un carcere, ma io sono stato molto tranquillo, non mi sono mai lamentato. E poi quando è caduto Mussolini è cominciata la Resistenza e io ero a Milano, a Torino, e ho partecipato alla Resistenza del Partito d'Azione, che era un partito nuovo che si illudeva di nascere per negare l'esistenza dei partiti, in realtà era un partito anche lui come gli altri.
16: Del Partito di Azione lei ha fatto parte insieme a molti altri uomini che sognavano anche un mondo nuovo, mondo...
17: Sì, noi sognavamo, eravamo molto critici verso il sistema democratico liberale che aveva portato al fascismo. Nello stesso tempo noi eravamo in qualche modo socialisti perché aspiravamo a una diversa distribuzione della ricchezza e del benessere della gente, quindi eravamo carichi di grandi idealità, ma abbiamo fatto la Resistenza con grande impegno fra il 1943 e il 1945, e poi il Partito dell'Azione si è cancellato perché sono venuti i grandi partiti di massa e io sono entrato poi a lavorare nel... Io sono stato deputato alla Costituente, sono uno dei responsabili della Costituzione, sono stato deputato alla Costituente per il Partito d'Azione.
16: Lei dunque è un testimone di quel difficile passaggio dalla guerra alla democrazia?
17: Sì, ho partecipato anche alla scrittura della Costituzione della Repubblica, ero deputato alla Costituente del Partito d'Azione e ho vissuto intensamente questa nascita della Repubblica Democratica, nella quale ho creduto e continuo a credere, intendiamoci.
16: Ma quando lei era in carcere sognava quella Repubblica che poi si è costituita nel 1946?
17: Una Repubblica diversa, devo dirlo. E naturalmente i sogni del carcere sono una cosa, la realtà è un'altra, insomma è inutile stare a discutere tanto sui sogni. Io da giovane certamente pensavo a un'Italia democratica, liberale, ma molto più aperta ai problemi del mondo, è vero. E poi ho avuto molte delusioni della vita, ma comunque ho avuto anche molte soddisfazioni, perché mi sono occupato del mio secolo, poi ho avuto una famiglia, insomma è andato tutto bene, non è stata brutta la vita.
3: Alla Resistenza aderirono anche numerosi uomini e donne della Democrazia Cristiana, come Tina Anselmi, ministro e poi presidente della Commissione parlamentare P2.
16: Lei scelse la lotta partigiana contro il nazifascismo e decise da che parte schierarsi quando da giovanissima vide un gruppo di giovani partigiani portati al martirio dai fascisti, è così?
15: È così.
16: Ci può raccontare quel giorno?
15: Io facevo l'ultimo anno delle scuole superiori a Bassano da Grappa e assieme ai miei compagni di scuola siamo stati costretti dai fascisti e dai tedeschi ad assistere all'impiccagione di più di 40 ragazzi, alcuni erano anche amici. Addirittura la mia compagna di banco aveva fra gli impiccati il fratello, quindi quando noi siamo stati portati nel viale dell'impiccagione abbiamo avuto uno shock tremendo, chi piangeva, chi gridava, non sapevamo che cosa fare. Tornati a scuola abbiamo discusso fra di noi se si doveva accettare uno Stato che uccideva i giovani senza processi, senza nessun atto, diciamo, inquisitorio. E rispondemmo da gran parte di noi dicendo: ma vado anch'io a trovare i partigiani, vado anch'io a fare la guerra partigiana. E un'amica mi ha presentato il suo fidanzato, che era partigiano, e questo mi ha detto: ma tu sai, se vieni catturata come donna subirai delle cose più terribili che non noi uomini, e quindi devi pensare bene a quello che fai, perché quando sei entrata in una formazione partigiana sei anche obbligata a non svelare i nomi, a non dare indicazioni che possano essere dannose per i giovani che sono in combattimento. E allora io ho detto che avrei accettato, e così è cominciata la mia, diciamo, la mia presenza nella formazione partigiana Cesare Battisti, che era la mia brigata di combattimento.
16: Che cos'era una staffetta allora, in quegli anni? Quali erano le sue funzioni?
15: Guardi, quando mi hanno chiamato per chiedermi se io portavo un contributo alla lotta di liberazione, era difficile capire che cosa voleva dire anche questo, perché c'era questa fuga dei giovani dalla oppressione, dalle uccisioni, ma quello che poteva succedere oggi non si sapeva se si poteva uccidere domani, perché ogni giorno era qualcosa di nuovo, qualche volta di distruttivo, altre volte di distruzione dei paesi, per cui fare che cosa? Ecco, giorno per giorno scoprivamo che cosa si poteva fare, che cosa si doveva fare per allontanare la morte, per avvicinare i giorni della libertà.
16: Tina Anselmi, come nasce la sua passione per la politica?
15: Ma dallo scoprire, come è avvenuto anche per altri giovani, che o noi prendiamo nelle nostre mani, con la nostra responsabilità, la vita del nostro paese, o vi sarà una vita politica allo sbando, dove i valori e le intuizioni dei più giovani si incontrano con quanto i più anziani hanno individuato, la scoperta dell'altro, dell'altra persona. Questa scoperta è alla base di ogni mutazione che nel paese è avvenuto, laddove solo partecipando c'è la possibilità di influire nella vita della nostra comunità.
3: Il movimento della resistenza italiana ha avuto come protagonisti senza dubbio i comunisti, che in realtà avevano già partecipato alla guerra civile in Spagna dal 37 al 39 e che erano stati arrestati e portati al confino di Ventotene, che poi hanno organizzato i GAP nelle città di Torino e Milano come Giovanni Pesce. Questo è il suo racconto dei giorni della liberazione di Milano tra il 24 e il 25 aprile del 45 e anche la sua riflessione sugli anni successivi, quando l'esperienza della resistenza italiana veniva da molti messa da parte.
18: Vedo la gente per le strade a parlare, a discutere, i gruppi che gridavano pace, libertà, democrazia, non più guerre. C'era questo sentimento, queste voci che correvano, e man mano questi piccoli gruppi aumentavano, 10, 20, 50, 100, 500. Già c'era l'opinione pubblica che era preparata all'insurrezione, cioè era convinto che stava avvenendo la liberazione di Milano. Con alcuni gapisti li ho incaricati di andare in una fabbrica, altri in un'altra fabbrica, altri hanno accompagnato gli altri dirigenti del movimento di liberazione questo piccolo gruppo è sempre stato impegnato in quei giorni del 25

0: Dopo la liberazione, o in quei giorni, coloro che tentavano di cancellare, di soffocarla, di impedirla di portare a conoscenza, abbiamo saputo far capire e far comprendere alla maggioranza del popolo italiano, dei giovani, degli uomini e delle donne, che è stato il nostro impegno, il nostro sacrificio, l'impegno e il sacrificio della nostra lotta. Coloro che tentavano in quel momento di cancellare o di tentare di cancellare il significato della guerra di liberazione erano coloro che voleva accantonare, dimenticare quello che è stato l'impegno, il contributo della maggioranza del popolo italiano nella lotta per la libertà e la democrazia.
1: Anche l'esperienza di Giuliano Vassalli, militante socialista e poi ministro di Grazia e Giustizia, si forma proprio durante il fascismo e l'occupazione tedesca.
2: Giuliano Vassalli, quando inizia la sua esperienza politica all'interno del Partito Socialista?
3: L'esperienza politica cominciò il primo giorno in cui si ricostituì il Partito Socialista in modo formale, e cioè il 25 agosto del 1943 in Roma, quando cioè i gruppi socialisti minori, di cui io ero uno dei dirigenti, Movimento per l'Unità Proletaria, Unità Proletaria ed altri, si fusero col PSI e dettero vita a un partito che si chiamava PSIUP. Non perché fosse per l'Unione Proletaria nel senso dell'unione coi comunisti, ma nel senso che era appunto l'apporto di questi movimenti minori che dettero il nome. E quindi la mia esperienza cominciò immediatamente, fui eletto, fui tra quelli designati ed eletti nella direzione del partito, che prima era semiclandestina perché il 25 agosto 1943 eravamo sotto il regime Badoglio per pochi giorni. Poco tempo dopo, fin dall'8 settembre, diventò pienamente clandestina, come si può immaginare, sotto l'occupazione tedesca, e poi diventò libera con la liberazione di Roma e rispettivamente con quella del Nord, e io feci parte di questa direzione fino al 1° agosto del 1945, e ho vissuto dunque tutti quegli eventi.
2: È stata un'esperienza travagliata quella del Partito Socialista Italiano per arrivare, per giungere al Partito Socialista.
3: Senta, è stata un'esperienza. Per giungere al Partito Socialista, vabbè, quello ognuno ha le sue idee da un determinato punto della gioventù e le avvia, le elabora, le discute con gli amici, con i compagni. Nel Partito Socialista la vita fu particolarmente intensa e particolarmente tesa anche nel periodo dell'occupazione tedesca, nel senso che pur essendo ovviamente per la liberazione del paese, facendo parte della resistenza, avendo gruppi armati, facendo parte della giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale, tuttavia nel seno del Partito Socialista c'era molto molto dibattito politico sul dopo, sull'eventuale dopo nel caso dell'auspicata vittoria. E questa tensione si sfogò fortissimamente nel Consiglio dopo la liberazione del Nord, cioè appunto nel luglio e nell'agosto, nel cosiddetto Consiglio nazionale, il primo Consiglio nazionale veramente nazionale al completo di tutta l'Italia, che si svolse a Roma, nei locali del Collegio Romano, soprattutto nelle giornate del 31 luglio e del 1 agosto 1945. Perché dico questo? Perché apparse alla luce, attraverso anche i grandi discorsi di Nenni da un lato, di Saragat e di Filone dall'altro, la divisione profonda del partito tra coloro che volevano la strettissima unione col Partito Comunista e coloro che viceversa erano per l'autonomia.

0: lista più piena.
1: Non ci furono però solo i partigiani a combattere i nazifascisti a fianco degli alleati, ma anche tanti soldati, 600.000, che rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana di Mussolini e per questo atto di disobbedienza vennero uccisi o internati nei campi di concentramento nazisti. Ci furono migliaia tra soldati che formarono le prime bande della Resistenza, i carabinieri, i finanzieri che appoggiarono i resistenti, e ci fu il popolo, protagonista delle insurrezioni di Matera, Napoli, Lanciano, Firenze, Milano, Torino, Genova e di molte altre città italiane. Tutto questo e molto di più fu il movimento della Resistenza italiana, i cui valori sono ancora oggi scritti nella nostra Costituzione.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 15.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa agli ultimi giorni di Benito Mussolini. Dalle dimissioni di Mussolini dopo il Gran Consiglio del 25 luglio 1943 fino all'arresto e poi alla liberazione dal suo luogo di detenzione di Campo Imperatore e poi al ritorno in Italia dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43 alla nascita della Repubblica Sociale Italiana, alle tante guerre tutte perse al fianco di Hitler, alla pressione degli alleati angloamericani con gli sbarchi in Sicilia, Anzio, Salerno, alla nascita della Resistenza e le insurrezioni popolari delle grandi città, e poi fino alla fuga da Milano, al suo arresto, alla fucilazione, all'esposizione del suo corpo in Piazzale Loreto a Milano, Mussolini, ultimo atto, come aveva titolato Carlo Lizzani nel suo celebre film.
4: Attenzione, attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, Sua Eccellenza il Cavaliere, Maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio.
5: Decisioni solenni nella storia d'Italia e di memorabili eventi destinati ad imprimere un nuovo corso nella storia dei continenti. Le potenze del patto di acciaio, Italia fascista e la Germania nazionalsocialista, sempre più strettamente unite, sembra oggi, a lato dell'eroico Giappone,

0: contro gli Stati Uniti d'America. Il tripartito diventa un'alleanza
1: ufficiali, non ufficiali, gregari di tutte le forze armate dello Stato in Africa e in Italia, camicie nere della rivoluzione, italiani e italiane in patria e nel mondo, ascoltate, tutti i nodi furono tagliati dalla nostra spada lucente.
2: Achtung, hier ist der Großdeutsche Rundfunk.
3: Missionäre, italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce, e sono sicuro che voi la riconoscete. È la voce che vi ha chiamato a raccolta nei momenti difficili e che ha celebrato con voi le giornate trionfali della patria. Lo Stato che noi vogliamo instaurare sarà nazionale e sociale nel senso più lato della parola. Sarà cioè fascista nel senso delle nostre origini. Nell'attesa che il movimento si sviluppi fino a diventare irresistibile, i nostri postulati sono i seguenti. Primo, riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati. Farvi tenere fedeli di tutta l'Italia. Noi siamo nuovamente al lavoro e alle armi.
4: Sono gli ultimi giorni di vita di un dittatore che dal 1919 al 1945 ha contrassegnato la storia politica e sociale del nostro paese. Il 18 aprile del 45, nel tentativo di sfuggire alla disfatta definitiva della Repubblica Sociale Italiana e sperando ancora in un sussulto dei suoi camerati con la possibilità di trattare un accordo di resa a condizione, Mussolini abbandona l'isolata sede di Palazzo Feltrinelli a Garniano sulla sponda occidentale del lago di Garda e si trasferisce a Milano, giunge nel capoluogo lombardo in serata, prende alloggio presso la prefettura. Il giorno precedente aveva discusso nell'ultimo consiglio dei ministri sulla possibile resistenza nel cosiddetto ridotto della Valtellina. Il 20 aprile, nei locali della prefettura, dove era ormai rinchiuso, concede un incontro al giornalista Gian Gaetano Cabella, direttore del giornale Popolo di Alessandria, e alla richiesta del giornalista di potergli rivolgere qualche domanda lo sorprende rispondendo: è un'intervista o un testamento? È l'ultima intervista rilasciata da Mussolini, che la rilegge, corregge e sigla il 22 aprile 1945. E sempre quel giorno, 22 aprile, nel cortile della prefettura pronuncia l'ultimo discorso ad un centinaio di ufficiali della Guardia Repubblicana, concludendo: se la patria è perduta, è inutile vivere. La sera incontra Carlo Silvestri e gli consegna una dichiarazione per il Comitato Esecutivo del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, in cui chiede che la Repubblica Sociale Italiana finisca nelle mani repubblicane non monarchiche, socialiste e non borghesi. Il 23 aprile le truppe alleate entrano a Parma e da Milano non sono più possibili comunicazioni telefoniche con Cremona e Mantova. Il giorno seguente viene liberata Genova e il console tedesco Wolf richiede al ministro delle Finanze Domenico Pellegrini il versamento anticipato di 10 milioni di lire, la quota mensile per le spese di guerra del mese seguente. Il 25 aprile mattina gli operai però iniziano a occupare le fabbriche di Sesto San Giovanni alla periferia di Milano. Nel pomeriggio del 25 aprile, con la mediazione del cardinale arcivescovo di Milano Alfredo il Defonso Schuster, si svolge nell'arcivescovado un incontro decisivo tra la delegazione fascista, composta dallo stesso Mussolini, il sottosegretario Baracco, i ministri Zerbino e Graziani, l'industriale Gian Riccardo Cella, l'ex prefetto di Milano ed ex ministro delle corporazioni Mario Tiengo e il prefetto di Milano Mario Bassi non parteciparono direttamente ai colloqui. È una delegazione del Comitato di Liberazione Nazionale composta dal generale Cadorna, dall'avvocato democristiano Marazza, dal rappresentante del Partito d'Azione Riccardo Lombardi e dal liberale Giustino Arpesani. Sandro Pertini arriva in ritardo e la riunione conclusa.
5: Sciopero generale, viva l'insurrezione nazionale. Milano, 25 aprile 1945.
6: Dobbiamo fare opera di mediazione o scorrerà molto sangue per le vie di Milano.
7: Eminenza, ai fascisti sono state concesse 4 ore per arrendersi ai partigiani. A cominciare dalle 6 si sparerà a vista.
6: Che cosa sa delle intenzioni di Mussolini?
7: Si parla di un caposaldo sulle Alpi come ultimo baluardo. Però Cella mi ha assicurato che Mussolini non ha alcuna intenzione di combattere.
6: Come fa Cella a esserne sicuro?
7: Perché lui stesso mi ha riferito che Mussolini gli ha venduto in questi giorni l'edificio e i macchinari del Popolo d'Italia per 109 milioni e si è fatto accreditare tutta la somma su una banca svizzera.
6: Eh sì, non è il gesto di un uomo deciso a combattere.
7: Claretta Petacci, la sua amica, è a Milano. Probabilmente ha intenzione di portarla in salvo con sé.
6: Verrà all'appuntamento di oggi?
7: Mussolini è un uomo imprevedibile. Io penso che verrà.
6: Eccellenza, apprezzo molto il suo gesto e la ringrazio. Spero che questo incontro serva a risparmiare altre rovine e altri lutti. Lei è l'unica persona in grado di salvare l'Italia del Nord dal più completo disastro. Deve avere molta forza d'animo. La strada per Sant'Elena è lunga e solitaria.
8: È pericolosa. Non dimentichi che Napoleone Bonaparte si trovava su una nave da guerra inglese, che era molto più sicura di un salotto della Curia di Milano.
6: Questa è la vita di San Benedetto. L'ho scritta io stesso. C'è una situazione molto simile alla nostra. Totila, il re dei Goti, ricevuto da Benedetto nel monastero di Monte Cassino.
8: Monte Cassino? Monte Cassino è stata distrutta dai nuovi barbari, gli americani, i polacchi, gli inglesi, e l'hanno ridotta in macerie. Ormai nemmeno più un santo potrebbe viverci.
6: Posso chiederle come intende salvare Milano dalla completa distruzione? Dalla inutile strage in cui lei ha già trascinato il resto dell'Italia?
8: Cosa intendete dire?
6: Beve qualcosa?
8: No.
6: Lei ha intenzione di accettare la capitolazione che oggi le verrà richiesta?
8: Beh, il mio piano è molto semplice. Anzitutto sciolgo l'esercito e la guardia repubblicana e poi mi ritiro sulle montagne con migliaia di fascisti fedeli.
6: Dunque si propone di continuare a combattere?
8: Un gesto simbolico.
6: Un gesto inutile. Gli uomini disposti a seguirla saranno solo poche centinaia. Non si illuda.
8: Sono di più. Di più. Molti di più.
4: A Milano è intanto in corso lo sciopero generale e l'ordine dell'insurrezione generale è già in atto, con l'annuncio di Sandro Pertini.
9: Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.

0: In nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo.
1: Durante l'incontro Mussolini apprende però che i tedeschi hanno già avviato trattative separate col CLN. L'unica proposta che riceve dai suoi interlocutori fu quindi la resa incondizionata. Un accordo al momento sembra possibile, vengono offerte garanzie per i fascisti, per i loro familiari, ma i repubblichini, anche se senza via d'uscita, non vogliono essere i primi a firmare la resa per essere poi tacciati di un tradimento. Si riservano di dare risposta entro un'ora, lasciando l'arcivescovado e ritirandosi in prefettura. Dunque il duce spera ancora di poter patteggiare, ma i tedeschi stanno già trattando da mesi la resa con gli americani. Mussolini si sente tradito dai suoi stessi alleati, chiede una sospensione della riunione, promette di tornare all'arcivescovado dopo un'ora, ma non tornerà mai più. Milano, 25 aprile 1945, alle 19.30, Mussolini lascia il palazzo della prefettura di Corso Monforte, ma non torna all'arcivescovado. Parte invece per Como, destinazione Svizzera. Con lui viaggiano Rodolfo Graziani, Alessandro Pavolini, il comandante della Legione Ettore Muti, Franco Colombo, numerosi gerarchi e una scorta di SS. Marcello Petacci, fratello dell'amante di Mussolini, si reca dal console spagnolo di Milano, Don Fernando Cantal, per avere il suo permesso ad un'importante missione per conto di Mussolini stesso. Il console accetta, entrambi si recano in prefettura dove si trova Mussolini. Gli affida una lettera per l'ambasciatore inglese Norton, che si trova a Berna. Nella lettera c'è scritto che si offre la resa della Repubblica Sociale Italiana agli inglesi. In cambio gli inglesi non avrebbero dovuto far cadere il fascismo, ma usarlo come alleato contro i comunisti. In serata, verso le ore 20, mentre i capi della resistenza, dopo aver atteso invano una risposta, danno l'ordine dell'insurrezione generale, Mussolini, salutati gli ultimi fedeli, lascia Milano e parte in direzione di Como. Insieme ai fascisti si trova il generale Birzè con i suoi uomini, incaricato da Hitler di scortare Mussolini ovunque andasse. Durante il viaggio, il furgone di coda del convoglio, che trasporta valori e documenti di particolare importanza politica e militare, va in panne nei pressi di Garbagnate. L'equipaggio, tra cui Maria Righini, la cameriera personale di Mussolini, raggiunge Como con mezzi di fortuna. Sono vani i tentativi di recupero del cosiddetto camioncino archivio effettuati nella notte. Mussolini rimane quindi in possesso di soli documenti riservatissimi, da lui selezionati prima della partenza, che aveva riposto in due borse di pelle. Alle 21.30 il capo del fascismo raggiunge la prefettura di Como. Durante la notte insonne, vari incontri con le autorità locali demoliscono la possibilità di una sosta prolungata nella città, giudicata ormai indifendibile. Rodolfo Graziani consiglia di ritornare a Milano, mentre la maggior parte, in particolar modo Guido Buffarini Guidi e Angelo Tarchi, spingono per entrare in Svizzera anche in modo illegale. Su indicazione del federale di Como, Paolo Porta, si sceglie poi di proseguire verso Menaggio. Verso le 4 del mattino del 26 aprile, cercando invano di eludere la sorveglianza tedesca, il convoglio fascista abbandona precipitosamente Como e si muove verso nord, costeggiando il lato occidentale del lago lungo la strada della Regina e giungendo a Menaggio verso le 5:30. Dopo poco Mussolini sceglie di allontanarsi da Menaggio e di temporeggiare. Alla partenza improvvisa per cercare di liberarsi dalla presenza della gendarmeria tedesca, il convoglio devia a ovest in Val Menaggio per giungere a Cardano, frazione del piccolo comune di Grandola ed Uniti, presso la caserma della 53esima compagnia della milizia confinaria, con sede all'albergo Miravalle. A Cardano Mussolini viene raggiunto dall'amante Claretta Petacci, accompagnata dal fratello, dalla scorta tedesca, che riceve l'ordine di Hitler di scortarlo verso la Germania. E proprio qui apprende che a Chiavenna un aereo da trasporto è pronto al decollo per portarlo in salvo in Baviera. A Grandola viene raggiunto anche da Vezzalini, che è il capo della provincia di Novara, e dal maggiore Otto Kinsat delle Waffen-SS, diretto superiore del tenente Fritz Birzer, proveniente dal lago di Garda. A Milano, il 26 aprile 1945, tra la notte e la mattina, il 4 battaglione della Guardia di Finanza occupa il palazzo della prefettura in corso Monforte. L'azionista Riccardo Lombardi è il nuovo prefetto della città. Il socialista Antonio Greppi entra a Palazzo Marino, è il primo sindaco della Milano Democratica. Dalla stazione radio di Morivione, il comandante delle Brigate Matteotti, Corrado Bonfantini, annuncia la liberazione di Milano. Il capoluogo lombardo è libero e con lui ormai gran parte del paese. Siamo il 27 aprile 1945 ed è tarda sera. Il comando tedesco di Como, delle località del lago verso la frontiera svizzera, cedono l'amministrazione del territorio al Comitato di Liberazione Nazionale. Monza, Brescia, Biella, Alessandria e Asti vengono espugnate dai partigiani. Siamo a Musso Dongo, 27 aprile del 45 e sono le 15. I partigiani catturano Benito Mussolini. Urbano Lazzari Bill, commissario della Brigata Bacher, lo scorge su un camion, indossa una divisa della milizia e porta un cappotto della Wehrmacht. I partigiani li privano di denaro, oro, sterline. Mussolini viene portato al municipio e verso le 17 è trasferito nella caserma della Guardia di Finanza di Germasino. Il fermo della colonna motorizzata tedesca e il successivo arresto di Mussolini nel suo seguito viene effettuato dai partigiani del distaccamento Puecher della 52esima Brigata Garibaldi Luigi Clerici, comandata da Pierluigi Bellini delle Stelle, nome di battaglia Pedro. Il suo commissario politico è Michele Moretti, Pietro Gatti, vice commissario politico Urbano Lazzaro Bille, il capo di Stato Maggiore Luigi Canali, detto Capitano Neri. Tra i gerarchi al seguito del dittatore vengono arrestati anche Francesco Maria Baracco, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Pavolini, ministro segretario del Partito Fascista, Ferdinando Mezzasoma, ministro della Cultura Popolare, Augusto Liverani, ministro delle comunicazioni, Ruggero Romano, dei lavori pubblici, Paolo Zerbino, dell'interno, Viene bloccato anche Marcello Petacci, fratello di Claretta, che a bordo di un Alfa Romeo recante bandiera spagnola segue il convoglio con la convivente Zita Ritossa, i figli Benvenuto e Ferdinando e la sorella. Esibendo un falso passaporto diplomatico spagnolo, si dichiara estraneo al convoglio, spacciandosi per diplomatico spagnolo. Anche Clara è in possesso di un passaporto spagnolo intestato a donna Carmen Sanballes. Tra i fermati c'è anche la presunta figlia naturale del duce, Elena Curti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare l'ultimo atto di Benito Mussolini.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 15 e 25 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Siamo nel tardo pomeriggio del 27 aprile 1945 e il brigadiere Antonio Scappin Carlo riesce a comunicare su ordine di Pedro, telefonando attraverso una linea telefonica privata, la notizia dell'arresto a Milano di Benito Mussolini. Una seconda comunicazione giunge alle 20:20 tramite fonogramma, con la quale si comunica che Mussolini si trova sotto controllo a Germasino, custodito dai partigiani e dalla Guardia di Finanza. Già nella mattina del 25 aprile il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia aveva approvato un decreto per l'amministrazione della giustizia, dove all'articolo 5 si prevedeva che i membri del governo fascista e i gerarchi fascisti colpevoli di aver contribuito alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese, di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e, nei casi meno gravi, con l'ergastolo. Dello stesso tenore, il 19 aprile 1945 era stato emesso invece un ultimatum: sia ben chiaro per tutti che chi non si arrende sarà sterminato. Siamo a Milano ed è il 27 aprile del 1945 intorno alle 20:30. La notizia della cattura di Benito Mussolini giunge alla sede del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà. Il comando ordina a Walter Audisio Valerio di applicare il decreto del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, che prevede la condanna a morte immediata per Mussolini. Valerio parte per Dongo con Aldo Lampredi, Guido, ispettore del Comando Generale delle Brigate Garibaldi e uomo di fiducia di Luigi Longo. Il riluttante generale Raffaele Cadorna, per evitare che Mussolini cadesse nelle mani degli alleati, rilascia il salvacondotto necessario. Audisio inoltre è munito di un secondo lascia passare in lingua inglese firmato dall'agente dei servizi segreti americani Emilio Daddario. Prima di coricarsi alle 23:30 su richiesta dei partigiani di guardia, Mussolini sottoscrive questa dichiarazione: la 52esima Brigata Garibaldina mi ha catturato oggi, venerdì 27 aprile, sulla piazza di Dongo. Il trattamento usatomi durante e dopo la cattura è stato corretto. Firmato Mussolini. Alla una viene sorvegliato per essere trasferito di nuovo in un posto ritenuto più sicuro e affinché non fosse riconosciuto gli viene rilasciato una sorta di medicazione al capo. Di nuovo a Dongo Mussolini viene riunito alla Petacci su richiesta di quest'ultima, poi i due prigionieri vengono fatti salire su due vetture con a bordo, oltre ai due autisti anche Pedro, capitano Neri, Gatti, la staffetta Giuseppina Twissi Gianna e i giovani partigiani Guglielmo Cantoni, Sandrino Menefrego e Giuseppe Frangi, detto Lino, condotti tutti verso il Basso Lago. Intorno alle ore 3 del 28 aprile Mussolini e la Petacci vengono quindi fatti scendere dalle vetture e alloggiati a Bonzanigo, una frazione del comune di Tremezzina presso la famiglia De Maria, conoscenti di lunga data del capitano Neri e di cui il capo partigiano si fida ciecamente. Il piantonamento notturno viene effettuato dai partigiani Cantoni e Frangi. Pedro, con l'autista Dante Mastalli, ritorna a Dongo, mentre Neri, Gianna e Pietro, con l'autista Andrea, Giovanni Battista Geninazza, si dirigono poi verso Como.

0: Sono le 15:15. Walter Audiso, Valerio invia a Pedro a Germasino a prendere gli altri prigionieri. A parte da Dongo con una Fiat 1100 nera in direzione di Bonzanigo, dove l'ex dittatore è tenuto prigioniero con la Petacci. Sono con lui Aldo Lampredi, Guido, Michele Moretti, Pietro, che conosce i carcerieri, luogo essendoci già stato la notte prima, più l'autista Andrea, Giovanni Battista, Geni Nazza. Moretti è armato di un mitra francese Massa 38, calibro 7,65 lungo. Lampredi è armato di pistola Beretta modello 1934, calibro 9x17 mm. L'arma di Walter Audiso è un mitra Thompson che sarà successivamente riconsegnato al commissario politico della divisione partigiana dell'Oltrepò, Alberto Maria Cavallotti, senza essere stata mai utilizzata.
1: Scusa la nostra diffidenza. I contatti col comando generale sono ancora difficili. Siamo appena usciti dalla clandestinità e non ci conosciamo tra di noi. Ci sono perfino dei fascisti travestiti da partigiani. Comunque, i tuoi documenti sono ineccepibili. Qual è la tua missione?
2: Abbiamo l'ordine di fucilare Mussolini e gli altri. E intendo farlo subito, al massimo entro un'ora.
3: Non sono d'accordo. È mia intenzione consegnarlo al comando generale proprio per evitare esecuzioni sommarie.
2: Ma l'ordine va eseguito prima che finiscano in mano agli americani. Le loro truppe sono ormai a pochi chilometri da qui. Non capisci?
3: Neanch'io voglio che finiscano in mano agli americani. Li trasferiremo insieme a Milano.
2: Io ho un compito ben preciso. E intendo eseguirlo subito, che ti piaccia o no.
3: A mio giudizio questi ordini non sono giusti.
2: Ma cosa vuoi? Vuoi salvargli la pelle? Quell'uomo è un criminale.
3: Sono d'accordo. E dovrà pagare. E duramente.
2: È proprio questo che mi propongo di fare. Farlo pagare.
3: Quello che non mi piace è un'esecuzione senza processo.
2: Mussolini e i suoi complici sono già stati condannati a morte regolarmente. Esiste un decreto del Comitato di Liberazione sottoscritto da tutti i partiti antifascisti.
3: Allora uniamo le nostre forze per trasferirlo a Milano.
2: Impossibile! Ma non vedete come tutti gli stanno dando la caccia? Gli americani, gli inglesi, strani agenti che vengono dal sud. Li abbiamo visti con i nostri occhi, incontrati. Già vengono fuori le vigliaccherie, i dubbi. Già incominciano i compromessi, lo schifo che volevamo eliminare una volta per tutte. O lo fuciliamo adesso, o non pagherà mai più.
3: Il Comitato di Liberazione prevede che la sentenza per i gerarchi colpevoli di tradimento verso l'Italia sia emessa da un tribunale di guerra.
4: Comandante Pedro, noi siamo un tribunale di guerra.
1: Il comando della 52esima brigata qui riunito come tribunale di guerra, in base alla semplice identificazione dell'imputato, può emettere la sentenza.
4: Tu come ti chiami?
5: Giovan Battista Geni Nazza.
4: E che ci fai qua?
5: Niente, curiosavo. Mi sono fermato qui perché volevo vedere Mussolini e la Petacci. Dicono che è un bel pezzo di...
4: La macchina è tua?
5: No, del mio padrone. Ha una villa qui vicino. Io sono solo l'autista.
4: E ce n'è benzina?
5: Sì.
4: Resta qui. Tu e questa macchina siete requisiti dal comando della nostra brigata.
5: Ma, scusi!
4: Ho trovato questo.
5: Bene, prendi la strada per Como. Poi là, ma dov'è che andiamo?
2: Te lo dirà lui.

0: dobbiamo andare un po' più forte.
1: Più veloce, ho detto.
2: Ma vuole andare a finire nel lago?
1: Ma tu fai l'autista, sì o no?
2: E allora?
1: Beh, guida.
3: Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
4: Lì al bivio prendi per Giulino di Mezzegra.

0: Ferma qui. Va a bloccare la curva.
1: Scenda. Lei no. Vai giù e non far avvicinare nessuno. Tu porta la macchina più indietro.

0: Si levi di mezzo.
1: Non potete ammazzarlo.
0: Si tolga di mezzo.
1: Non potete ammazzarlo.
0: Si allunga.
1: Non me lo potete ammazzare.
0: Si tolga di mezzo. Vada via.
1: No.
0: Vada via.
1: No!
0: Per ordine del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà, sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano. Pietro, dammi il tuo mitra.
1: No! No, non sparate!
0: Vada via!
1: Non è lui, non sparate! Aspetta!
0: Le ho detto di andare!

0: Siamo a Giulino di Mezzegra. Finisce qui la storia. 28 aprile 1945. Sono le 16:10. Benito Mussolini, Claretta Petacci vengono posti contro il muricciolo d'ingresso di Villa Belmonte e giustiziati.
1: Qui Radio Milano Liberata. Volontari della Libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Daquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
0: Poco dopo a Dongo, nella piazza del municipio, un plotone di esecuzione composto da 15 partigiani fucila tutti gli altri gerarchi condannati a morte, 16 su 52 arrestati. Sono Alessandro Pavolini, squadrista della Marcia su Roma, segretario del Partito Fascista Repubblicano, fondatore delle Brigate Nere. Francesco Barracco, colonnello, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana. Nicola Bombacci, giornalista, ispiratore con Mussolini e Pavolini del Manifesto di Verona del Partito Fascista Repubblicano. Vito Casalinuovo, colonnello della Guardia Nazionale Repubblicana, membro del Tribunale Speciale, ufficiale di ordinanza del Duce. Goffredo Coppola, presidente dell'Istituto di Cultura Fascista. Ferdinando Mezzasoma, ex vice segretario generale del Partito Nazionale Fascista, ministro della Cultura Popolare. Augusto Liverani, ministro delle Comunicazioni della Repubblica Sociale Italiana. Mario Nudi, responsabile della Polizia Repubblicana a Garignano. Ruggero Romano, ministro dei Lavori Pubblici della RSI. Paolo Zerbino, firmatario del Manifesto della Razza, prefetto di Spalato, ministro degli interni della Repubblica Sociale Italiana. E ancora Idreno Utenberger, commissario federale di Lucca, comandante della 36esima Brigata Nera. Ernesto Daquanno, direttore dell'agenzia di stampa Stefani. Paolo Porta, commissario federale di Como e comandante della 11esima Brigata Nera Cesare Rodini. Pietro Callistri, capitano d'aviazione, combattente in Spagna con le forze del generale Franco. Luigi Gatti, ex prefetto di Milano, segretario particolare di Mussolini, volontario nei ranghi fascisti in Spagna.
2: «30.000 persone convenute alla Basilica di Massenzio vogliono vedere e ascoltare quel colonnello Valerio, rimasto per 2 anni quasi solo un nome di leggenda. Eccolo, Walter Audisio, il ragioniere della Borsalino, a cui è toccato il compito storico, stavolta è il caso di dirlo, di giustiziare Mussolini. Presentato da Pietro Secchia, Audisio esordisce con modestia, quasi con trepidazione. Dimostrata la legalità degli ordini da lui ricevuti il 27 aprile, rievoca i fatti. Il suo arrivo a Dongo, sul lago di Como, dove gli uomini della 52esima Brigata Garibaldina avevano catturato i gerarchi Mussolini e la Petacci. Ecco il municipio e la balaustra contro la quale furono fucilati i 16 gerarchi. Ed ecco il Cascinale de Maria, dove furono trasportati dal municipio di Dongo Mussolini e la Petacci. I prigionieri dormirono in questa camera fin dopo le 11 del mattino seguente. Ecco la strada che conduce alla svolta di Giulino, ecco il cancello presso il quale Audisio lesse la sentenza. Dal Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano.
0: Il 28 aprile del 45 è in Piazza Duomo a Milano una manifestazione popolare celebra la liberazione avvenuta, la vittoria della resistenza sul nazifascismo. Sul palco improvvisato salgono Vincenzo Moscatelli, Sandro Pertini, Luigi Longo, Pietro Secchia, Giovanni Pesci. il 29 aprile del 45 alle ore 3 della notte. I corpi di Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi fascisti vengono trasportati su un camion fino a Milano e scaricati in piazzale Loreto. I cadaveri vengono appesi alla tettoia di un distributore di benzina, esposti per quasi tutta la giornata all'oltraggio della folla, nello stesso luogo dove un anno prima 15 prigionieri politici antifascisti venivano fucilati da un plotone della Legione Ettore Muti per ordine del comando tedesco di Milano.
1: Il CLN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano tali eccessi non abbiano più a ripetersi.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: sono le 17.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e come tutti i sabati siamo in onda con Delitto e Castigo, in cui ci occupiamo di temi che hanno attinenza con il carcere, con i detenuti, con la vita in carcere, con i processi di riabilitazione. Mi accompagna, come sempre, il professor Iuri Aparo. Benvenuto, professore.
4: Sera, buonasera.
3: E questa sera sono felice, ve lo voglio proprio dire, ma proprio felice di avere qua con me Pietro Tatarella. Benvenuto Pietro.
5: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
3: Allora, Pietro Tatarella, per chi non lo sapesse, è stato per lungo tempo un politico di Forza Italia a Milano, che poi è inciampato in una inchiesta che lo ha letteralmente massacrato, da cui è uscito completamente innocente. I capi di imputazione erano molto ampi, perché c'era l'associazione a delinquere, la corruzione, il finanziamento illecito ai partiti, e in primo e secondo grado i giudici hanno detto che lui è, che il fatto non sussiste. Però, caro Pietro, tu ti sei fatto 4 mesi di carcerazione preventiva, di cui 46 giorni in isolamento al carcere di Opera. È corretto?
5: Esatto. Sì,
3: ecco,
5: sì,
3: io
5: sì.
3: Vorrei partire da qui, perché la vita nel blindo, che, perché così viene chiamata la cella di detenzione, com'è la vita nel blindo per un ragazzo che giovanissimo ha cominciato a fare politica e improvvisamente, da una campagna elettorale che ti avrebbe probabilmente permesso di diventare europarlamentare, e trovarti sulle prime pagine di tutti i giornali con un uso anche della tua immagine violentata? Tu hai pubblicato sul tuo post Facebook le immagini di te portato in ceppi dentro il carcere. Che cosa ha significato per te questa esperienza?
5: È stata chiaramente un'esperienza molto dura, molto cruda. Svegliarsi la mattina, io stavo andando il giorno dell'arresto a Roma in televisione per partecipare a una trasmissione, e dopo qualche ora mi sono trovato in una cella di isolamento di un carcere di massima sicurezza, e non avevo neanche capito bene quali erano le imputazioni, che cosa avevo fatto per trovarmi in quella condizione. Quindi il carcere è duro per tutti, soprattutto se si pensa di essere innocenti. Non è solo la privazione della libertà, che chiaramente è difficile da accettare, ma è anche l'allontanamento forzato dai propri familiari, e quindi i primi giorni sono stati sicuramente molto complessi anche da un punto di vista psicologico, però a un certo punto, già dopo i primi giorni, ho capito che se quella doveva essere la mia condizione, bisognava lottare. Non bisognava farsi sopraffare dalla tristezza, dal rancore, e quindi ho usato quel tempo da solo, perché 46 giorni in cella di isolamento sono tanti. Ho scritto tanto in quei giorni, in quelle settimane, e ho cercato dalla mia esperienza del carcere di tirar comunque fuori qualcosa di positivo. E devo dire che poi ci sarà magari occasione di raccontare anche qualcosa del vissuto in carcere. Ma una parte di me è rimasta lì, una parte di me è rimasta in carcere, e ho capito tante cose della vita. Ne dico solo una, che è una frase che ho scritto su dei post-it che attaccavo sul muro della cella: ho riscoperto la straordinarietà dell'ordinario. Noi oggi facciamo una vita dove pensiamo che per arrivare alla felicità dobbiamo fare chissà che cosa, cercare chissà che cosa, la ricchezza, la fama, e siamo, come dire, un po' offuscati da quelli che veramente sono gli obiettivi che un uomo si deve porre nella vita. E mi sono reso conto in quella condizione che sono le cose ordinarie, che rendono la vita straordinaria, quindi stare con la famiglia, andare a fare una partita a calcetto con gli amici, e quindi oggi vivo la vita, se posso dire, anche con maggior leggerezza, dando il giusto peso alle cose.
3: Tra l'altro tu a un certo punto, quando poi sei uscito, perché la carcerazione preventiva, io su questo ho molto da dire sulla carcerazione preventiva, tu sei andato a lavorare e a fare quello che tuo padre faceva nella sua azienda, il falegname.
5: Sì.
3: A me questa è un'altra cosa che mi ha molto colpito, cioè tu non hai utilizzato, come dire, la fama negativa che si era creata su di te per cercare magari un appoggio da qualche parte, tu hai ricominciato da zero e facendo il falegname in cui ci si fa il culo.
5: Sì, allora io anche lì ho fatto una scelta molto netta. Io non avrei potuto anche non dimettermi dal consiglio comunale, non ero obbligato a farlo, però nel momento in cui uno fa politica la può fare se ci sono le condizioni per farla, e secondo me tornare in consiglio comunale dopo i domiciliari e dovendo affrontare un processo così importante con campi di imputazione molto gravi, non mi sentivo nelle condizioni di continuare la mia attività politica e amministrativa, quindi decido di dimettermi immediatamente e di ricominciare da qualcosa che fosse lontano dalla politica. E quindi la cosa più semplice è stata quella di tornare in falegnameria, perché io da ragazzino sono sempre stato in falegnameria con papà, ripartire da un mestiere concreto. E il bello della falegnameria è quello, che tu dall'idea poi vedi coi tuoi occhi qualcosa che hai fatto con le tue mani. Io sono felice di questa scelta che ho fatto. Sono stati anni difficili, io sono uscito dal carcere e sul conto corrente avevo 20 centesimi perché mi era stato sequestrato il conto corrente, c'era da far fronte alle spese degli avvocati, però piano piano sono riuscito a rimettere un po' ordine alla vita. E un'altra cosa che penso oggi è che le persone hanno il diritto alla fragilità, cioè, spesso i fragili, quelli che vivono condizioni diciamo simile alla mia, magari senza il carcere, magari situazioni economiche difficili, in una città che corre veloce vengono visti come un peso. Invece secondo me dobbiamo entrare nell'ottica che le persone hanno anche il diritto a vivere momenti di fragilità, momenti di difficoltà, e vanno aiutati. E quindi per quello dico che comunque l'esperienza del carcere mi ha cambiato, e ho cercato di farmi cambiare in meglio e di non vivere gli anni successivi alla detenzione da persona rancorosa e che trasformava quell'esperienza in odio.
3: Ecco, dovete sapere che tra l'altro poco prima di venire in studio io l'ho chiamato e mi ha detto: guarda Max, sto uscendo dall'azienda dove lui fa il falegname per venire, per raggiungermi in trasmissione. Vado, mi collego un attimo con un collega, con un giornalista, Fabio Massa. Fabio, ciao, benvenuto.
0: Ciao, buongiorno.
3: Allora Fabio, tu sei stato il primo e credo anche l'unico che ha apertamente preso le difese ed è rimasto vicino a Pietro sin dall'inizio. Io rimasi molto colpito da quelle tue parole dove tu dicesti: colpevole o no che sia, io comunque rimango vicino a Pietro. E quelle parole sono qualcosa di straordinario che tu, secondo me, hai scritto. Perché lo hai fatto e che cosa provi oggi nel sentire un uomo come Pietro dire le cose che sta dicendo qui?
0: Ma allora, parto dalla seconda. Provo solo una solenne incazzatura, cioè, mentre lui probabilmente è un po' più pacificato con se stesso, io vedere gente che era ed è valida buttare via 7 anni, tanto è durata l'odissea di Pietro tra dentro il carcere e fuori dal carcere, poi c'è un post dopo il carcere ovviamente, ed è, sono 7 anni che sono stati, diciamo così, sottratti alla democrazia e peraltro io non ho mai votato Pietro, tanto per capirci, quindi alla democrazia, alla scelta del pubblico, a una persona competente avrebbe potuto dare qualcosa al dibattito, per me sono 7 anni persi, e quindi una profonda incazzatura. Per quanto riguarda invece la prima parte, cioè quell'articolo che io nel 19 scrissi su Pietro Tatarella e su Fabio Altitonante, dicendo che sarei rimasto loro vicino, sarei rimasto, diciamo così, un loro amico, perché poi amicizia ovviamente può dire tante cose, ma amicizia è un sentimento umano, perché io gli amici o i nemici non me li faccio dettare dalla Procura di Milano. E dico di più, io gli amici o i nemici non me li faccio dettare, salvo reati particolarmente infamanti, neanche dai giudici. Sono io che decido se una persona è mia amica oppure no, e penso che questa sia ci si chiami libertà personale. La cosa che a me indigna è quando mi dicono però è una questione di opportunità. Tu quello non dovresti sentirlo perché è una questione di opportunità, come se per caso rispondi alla lettera di qualcuno, in questo caso Pietro Tatarella, che quando era fuori era un tuo amico, è un tuo amico, continua a essere un tuo amico, dal carcere, oddio, potresti essere infangato da lui. È proprio, però è giusta la definizione, questione di opportunità, perché purtroppo non c'è amicizia, c'è opportunismo. Beh, allora, se volevo avere questa vita qua avrei fatto probabilmente un altro mestiere. Nel mio mondo esiste l'amicizia, che è diversa dall'opportunismo ed è diversa dall'opportunità. Esistono gli indagati, gli imputati e i condannati, e solo questi ultimi sono condannati. Se anche sono condannati per qualcosa che io ritengo per me accettabile, perché non tutte le condanne sono uguali, io continuo a ritenerle persone brave o comunque anche amici. Se sono amici che sbagliano, pagano quel che devono pagare, e quando hanno finito di pagare, sai cosa c'è? Tornano a essere esattamente come prima. Certo, è una regola che non si applica agli assassini, ai pedofili, a questa gente qua, ovviamente, ma per quanto riguarda tutti gli altri, quando uno ha finito il carcere, esce ed è uguale a me, perché ha pagato il suo debito con la giustizia. Quando però uno finisce in carcere, con il caso di Tatarella, su un'inchiesta fatta, creata e costruita, e si vedeva fin dall'inizio, e purtroppo molti colleghi non l'hanno voluta vedere, perché era fatta per motivi un po' politici, diciamo così, anche per fare carriera, quindi con un nome accattivante, con le foto segnaletiche fatte, foto fatte che sembrano quei film di spionaggio.
3: Sì, perché scusa Fabio, perché tu sei un fiume in piena, giustamente. Tra l'altro Pietro, quando ha fatto pochi giorni fa, lui si è candidato sindaco a Milano, ne parleremo più avanti, ma ha fatto una conferenza stampa in cui il prologo è stato: siccome quando io sono stato arrestato la procura ha fatto una conferenza stampa con diffusione anche di materiale distribuito a tutti i giornalisti, mi è sembrato giusto, ha detto Pietro, a un certo punto fare anche io una conferenza con meno mezzi, ma in cui almeno rendo edotta il pubblico del fatto che io oggi sono totalmente innocente, quindi una persona che non ha fatto nulla. Vado dal professore. Professore, ha sentito, le ho fatto sentire l'anima di chi, facendo il mio mestiere giornalista, vive le emozioni come quelle di Fabio, che è notoriamente piuttosto duro, è una persona ruvida ma sincera, e contemporaneamente anche l'umanità, l'uomo Pietro Tatarella. Vorrei, visto che lei tra l'altro con i detenuti, anche con i detenuti che hanno commesso omicidi, lei avvia lunghi processi di riabilitazione che poi porta a meta, perché alcuni detenuti, un caso su tutti, Crisafulli, che noi abbiamo avuto qui oggi, Crisafulli è diventata una persona completamente cambiata, ma lui era a capo negli anni 90 era a capo dell''Ndrangheta qua a Milano. Ecco, vorrei che lei ci raccontasse che cosa significa riabilitare, perché poi sulla riabilitazione voglio sentire Pietro e poi anche Fabio.
4: Mi leggo a quello che ha detto Pietro Tatarella, perché uno dei mille modi per partire nel tentativo di dare una risposta alla domanda. Lui e Pietro ha parlato della importanza di riconoscere la propria fragilità. Ha detto che una delle cose che ha scoperto, che l'ha colpito, è stato il piacere della normalità. E ha anche detto un'altra cosa strada facendo, ha detto: invece che lasciarmi invadere e infestare, insomma, dal rancore, ho scelto di orientare le mie energie in senso positivo. Allora, ci sono mille modi di rispondere alla sua domanda. Oggi, visto che abbiamo Pietro Tatarella qua con noi in studio, preferisco partire da qua, dicendo che in carcere le persone che hanno commesso reati tendenzialmente imparano queste cose che ha detto Pietro Tatarella. cioè riconoscere il piacere della normalità, riconoscere l'importanza della fragilità, rinunciare alla stampella del rancore. Ma mentre lui, Pietro Tatarella, evidentemente avendo un buon background dentro, poi queste cose, a quanto gli sento dire, è riuscito a mantenere queste acquisizioni. Non si può dire lo stesso per le persone che, avendo vissuto già dalla prima adolescenza nel rancore, nel rifiuto della fragilità, nel rifiuto della normalità che viene, come dire, emarginata in favore dell'eccitazione. Beh, lui, avendo le premesse, una volta inquadrata la bellezza di questi principi, poi li ha coltivati facendo, tra le altre cose, il falegname, dedicandosi alla famiglia. Fuori, non sempre le persone che hanno vissuto un'adolescenza diversa dalla sua invece riescono a mantenere il timone sulla stessa rotta.
3: Pietro, che cos'è per te e come dovrebbe declinarsi in carcere, ma anche fuori dal carcere, se vogliamo, un processo di riabilitazione per chi da detenuto sa di aver commesso dei reati? Che cosa diversa rispetto alla condizione che hai vissuto tu?
5: Io quello che ho notato, che la cosa che spaventa maggiormente i detenuti che magari si avvicinano all'uscita dal carcere, è il perdere il posto nella società. Mi spiego meglio. Uno, da criminale, da rapinatore, da spacciatore, diciamo che il suo ruolo nella società non anonimo ce l'ha, ok? In quell'ambiente criminale, in qualche modo, ha una sua posizione sociale. E il fatto di dover uscire e magari doversi confrontare con il lavoro e dover magari lavorare 8 ore, 10 ore al giorno per uno stipendio normale che prima magari guadagnava con, come si dice, 10 minuti di paura, è difficile, è molto difficile. Quindi io quello che ho notato nella mia breve esperienza in carcere è che non c'è, come dire, la possibilità di dare strumenti a queste persone per avere una consapevolezza maggiore una volta usciti dal carcere. Quindi c'è chi studia, ok, va benissimo. Il lavoro in carcere per la maggior parte sono lavoratori che fanno le piccole funzioni nella vita quotidiana del carcere, quindi c'è il portavitto, c'è quello che si occupa magari di fare piccoli lavoretti, ma non sono poi professionalità spendibili una volta fuori. Poi è vero che ci sono carceri come quello di Bollate dove vengono usati strumenti diversi rispetto a Opera, rispetto a San Vittore, però sicuramente bisogna investire, anche perché il numero delle persone che escono dal carcere poi ricommettono il reato e rientrano è altissimo. Ma io l'ho visto in questi anni, io sento ancora delle persone che erano con me in carcere, molte sono uscite, ma nel frattempo sono rientrate e riuscite nuovamente, quindi è girevole la porta. E quando si affronta il tema della sicurezza nelle grandi città, bisogna avere il coraggio di capire che queste persone vanno aiutate e va investito su queste persone, perché è anche quello è legato al tema della sicurezza.
3: Fabio, hai sentito quello che ha appena detto Pietro, che è già di per sé una parte di una progettualità politica che potrebbe esprimersi. Io lo vedrei molto bene, faccio questo endorsement come sindaco. Voglio il tuo parere. Un uomo che come Pietro ha vissuto questa esperienza, che lo ha profondamente segnato, può portare questi valori all'interno del consesso politico che molto spesso è lontano dalla realtà quotidiana della gente? Gente semplice, fragile, ferita?
0: Ma allora, sicuramente ogni parte del proprio vissuto è qualcosa che uno porta all'interno delle proprie esperienze. Quello che dico io è che il mio garantismo, quello che mi ho sentito dire prima in maniera appassionata, non è nata con Pietro. Ci sono stati altri casi prima di lui e dove uno si trova anche a confrontare la propria individualità. Quindi sì, sicuramente lui può portare il rapporto con gli ultimi, ma ci mette un altro pezzettino, però, perché dentro questa cosa Tatarella ci può portare una cosa che si chiama senso del rischio. Cioè lui ha vissuto quelle distorte procedure della giustizia italiana e quindi conosce come funziona la giustizia italiana. Molti amministratori non lo sanno e quindi o sono troppo paurosi nel percorrere delle vie che invece andrebbero percorse per fare delle robe, per fare delle cose che tutti quanti servono, oppure sono troppo faciloni e finiscono per fare dei reati. Ecco, Tatarella è finito dentro da innocente, quindi sa come funziona quel percorso di giustizia e quindi da un certo punto di vista ha un po' la misura. Poi ovviamente con la giustizia nessuno c'è la misura esatta, perché cambiano le persone che la applicano, cambiano le volontà dei PM, eccetera eccetera, però perlomeno lui la conosce sicuramente meglio di come la conosca chiunque altro sia candidato oggi al ruolo di sindaco. Dopodiché per il ruolo di sindaco ci vogliono talmente tante doti che nessuno ce le ha tutte quante, certo. Quindi Tatarella questa ne avrà un'altra un po' in meno, che invece un altro ha di più, rientra nella scelta dei candidati sindaci, quindi poi ognuno ci sceglie il suo e vota chi vuole.
3: Fabio, comunque io prima o poi ti voglio qui in studio con me, perché tu sei un uomo che porta del valore aggiunto importante. Ti ringrazio. Grazie. Di essere stato qua con noi.
4: Ma cosa la possiamo dire
3: certo,
4: a Fabio?
3: Certo.
4: Allora, non do per certissimo di avere compreso, diciamo così, il background di riferimento di Fabio, però comunque quando gli sento parlare di Pietro, lo sento parlare di Pietro Tatarella, sento che lui fa riferimento, diciamo così, all'uomo, al soggetto pensante e al soggetto capace di decidere. E anche Pietro ha fatto lo stesso. Nel caso del qui presente signor dottor Pietro Tatarella, la cosa è credibile. Nel caso delle persone che cominciano a 14 anni a spacciare, la cosa non è credibile e deve diventare oggetto di critica. In altre parole sto dicendo che quello che Pietro ha evidenziato, l'importanza della fragilità, della normalità, l'emancipazione, o meglio lo svincolo dal rancore che il carcere induce, sono cose che lui ha potuto vivere e lavorare e riconoscere perché lui ha avuto un'infanzia dove suo padre falegname aveva una sua stimabilità che lui ha assorbito e per cui tra le altre cose si è messo a fare il falegname. Le persone che finiscono in carcere per spaccio, rapina e simili non hanno questa base e di questo il politico che spero che Pietro Tatarella tornerà ad essere deve tenere conto. E ovviamente quello che io sto dicendo non vuol significare, non vuol costituire un suggerimento tutt'altro a lasciare le persone in carcere, vuole costituire un suggerimento a mettere a fuoco che una cosa è la libertà di colui che arriva a 30-35 anni e viene accusato di un reato qualsivoglia, maggior ragione se non l'ha commesso, è un'altra cosa è la persona che dai 12 anni in poi.
3: Tutto chiaro, ringrazio ancora Fabio. Peter,
0: grazie
3: Fabio, ciao. Mi metti prima di andare in pubblicità, siccome ho preparato questa canzone che secondo me identifica perfettamente Pietro in qualche modo, la mandiamo in onda.
6: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità. Già,

0: non va.
1: Sulle note di Vasco Rossi, Pietro, quando sento questa canzone negli ultimi anni ho pensato a te tante volte, perché la tua storia a me ha molto colpito. Ho detto, quando lui sarà di nuovo in politica, io lo voglio poterlo ascoltare. Poi questa trasmissione è nata pochi mesi fa, a settembre, e nei miei pensieri da tempo. E già questa canzone descrive un po' quelle che sono le tue emozioni.
2: Sì, certo, certo. Perché? Molto bella, è stata una canzone che a me piace molto. E, è vero, sembrava la fine del mondo e sono qua. È esattamente così, perché sono stato travolto da una gogna mediatica che è stata veramente
1: pesante,
2: dura, cattiva, però sono qua e
1: adesso parliamo della tua candidatura a sindaco, però prima facciamo un attimo di pubblicità.
3: Sono le 17:26.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, il professor Iuri Aparo come sempre mi accompagna. Questa sera con me c'è in studio Pietro Tatarella, che, come ho già detto poc'anzi, sono molto felice di aver avuto qua e di avere qui accanto a me. Pietro, ti faccio sentire una dichiarazione di un altro politico che proprio nei giorni scorsi è uscito dal carcere e ha fatto questa dichiarazione. Peter, mi mandi in onda per cortesia Gianni Alemanno.
6: Io esco da questo carcere da innocente, io ho fatto un anno e mezzo da innocente e non dovevo stare qua. Ho rivisto e conosciuto una realtà terribile, che è una vergogna per la nostra Repubblica. Qua in carcere la Repubblica Italiana perde la faccia per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà a chi se lo merita una possibilità di uscire a testa alta, di rifarsi una vita. Che la Repubblica Italiana deve risolvere. Questo io scriverò al ministro Nordio, cercherò di avere un incontro al DAP. Questa situazione va risolta. C'è il 140% di sovraffollamento, c'è un caldo, stanotte ha fatto un caldo allucinante come in tutta Europa, però lì non c'è nessuna possibilità di difendersi. Questa situazione va risolta. Questo è il primo dato. Secondo elemento, questa situazione fa parte di uno Stato che non funziona, di un sistema che non funziona e che bisogna profondamente cambiare. Il mio impegno in politica è quello di cambiare.
1: Ecco, Pietro Tatarella, hai sentito Gianni Alemanno, no? Lui dice, adesso voglio farne una questione politica. Anche tu hai deciso di fare una questione politica, non tanto per quanto ti è accaduto, ma perché tu hai lasciato un percorso della tua vita politica che è stato improvvisamente interrotto, e in conferenza stampa hai detto: io amo la mia città, sono nato a Baggio, ho vissuto nelle case Gescal, quindi non eri nelle case dove vivono i ricconi a Milano, e proprio per questo amore verso la tua città e anche considerando questa interruzione improvvisa, tu hai deciso di diventare sindaco. Da dove partirai?
2: Ma partirò innanzitutto da cose molto concrete, cioè quello che è mancato negli ultimi anni è pragmatismo nell'affrontare quelli che sono i temi del quotidiano, quindi sicuramente la sicurezza. Oggi chiunque ha figli adolescenti ha il terrore quando i propri figli vanno a fare una passeggiata sui navigli alle 8 di sera. Hanno il terrore i genitori. Ho trovato una città trascurata, la cura del verde, c'è tanto degrado. Quindi secondo me bisogna che Milano abbia un sindaco che viva il mandato come una missione, e la missione deve essere quella di far tornare la città più sicura, far tornare la città più bella. Il concetto del bello, della bellezza, anche deve essere un concetto messo al primo posto. E dall'altra parte è evidente che una città come Milano deve andare avanti con grande progettualità sulle linee della metropolitana, sui grandi eventi e quindi su quel livello internazionale che ormai la città ha raggiunto. Ma il grosso problema oggi è quello abitativo. Oggi si continua a discutere, al netto delle inchieste sull'urbanistica, sul dove costruire, come costruire, quanto costruire, ma nessuno si pone la domanda che è per chi costruire. E quello sarà sicuramente una delle mie priorità. Perché? Lo dico perché. Perché oggi i criteri di assegnazione delle case popolari di fatto premiano un modello di famiglia che non è più attuale. È una fotografia vecchia, è una fotografia del dopoguerra, perché se tu favorisci le famiglie monoreddito con tanti figli, si capisce bene che non è la fotografia della famiglia media italiana. Oggi lavorano entrambi i genitori, quando va bene c'è un figlio, due al massimo, e quindi quando tu invece vai a erogare i servizi di welfare, le case popolari, su appunto quel modello di famiglia che era quella nostra del dopoguerra, ma che oggi è il modello delle famiglie extracomunitarie, è chiaro che lasci una fascia di popolazione indietro, perché non riesce ad accedere al mercato libero, non hai aiuti di quelli che hanno magari il reddito più bassi di loro, e li costringi ad andare via da Milano.
1: Ecco, tu hai toccato, e vado dal professore, Pietro ha toccato il tema della bellezza. Lei, caro professore, Pietro te lo racconto, il professore, che è un po' istrionico nel suo modo di essere, organizza concerti dedicati a De André, ha fatto degli spettacoli su Siddhartha e ha fatto anche degli spettacoli su Delitto e Castigo, Dostoevskij, e ha posto al centro della sua analisi, perché noi qui abbiamo avuto tanti detenuti ed ex detenuti che lui ha portato, e ha detto uno degli elementi che possono costituire un fondamento per ricostruire l'identità di una persona che ha commesso reati è ripartire dalla bellezza interiore, dalla consapevolezza di sé. Professore, sentire un uomo come Pietro Tattarella che parla della bellezza come elemento anche della politica nella ricostruzione della città, nella considerazione, lui diceva, del fatto che non possiamo pensare che il modello di famiglia sia quello di 60 anni fa o di 50 anni fa. Oggi ci sono realtà diverse, single, coppie dello stesso sesso, insomma realtà tra di loro articolate diverse, e nella costruzione di una società bisogna pensare anche a questo tipo di realtà.
0: Sì, a mia volta credo che la bellezza non sia soltanto seme di vita e di futuro. Credo anche che la bellezza possa essere un collante per le relazioni, mentre invece concepire la sicurezza in termini di paura fa sì che le persone abbiano sempre più paura e si allontanino e abbiano e sentano l'esigenza di difendersi sempre di più le une dalle altre.
1: Però Pietro poco fa, in una riflessione che lui ha fatto, ha detto attenzione, perché i detenuti con cui lui si è relazionato quando era in carcere, lui continua a sentirli, e lui ha anche detto spesso si ha la percezione che questi detenuti siano un pericolo solo da isolare. Lui ha detto sono anche delle persone però da aiutare, quindi un amministratore pubblico deve conciliare il bisogno di garantire a un padre e una madre che quando sanno il proprio figlio fuori sia comunque in condizioni di sicurezza, ma nello stesso tempo considerare che quelli che costituiscono potenzialmente un pericolo sono probabilmente delle persone che hanno bisogno di essere aiutate ad avere
0: ci sono, diciamo, quantomeno ci sono queste due strade che io indico in modo, diciamo, dicotomico, cioè, come dire, estremizzando. Poi la persona intelligente o il politico accorto deve tenere conto del piano di realtà. Le due strade sono uno, quello di una sicurezza che fa riferimento alla paura, cioè, come dire, tu hai paura di essere aggredito, occorre fare in modo che ci siano delle persone che vigilino sul rischio dell'aggressione. Un'altra traiettoria è quella che possa essere la cultura, la bellezza, l'aria che si respira, che riduce la possibilità di essere aggrediti. Ok? Non possiamo essere ingenui. Ci sono delle persone che ti aggrediscono per rapinarti, è così, fa parte della vita. Però il politico, come dire, deve tentare di scegliere in modo consapevole che la sicurezza può crescere via via che cresce la cultura e la bellezza. Perché? Perché la cultura e la bellezza induce le persone a riconoscersi le une nelle altre, mentre invece la paura induce le persone a sentirsi prede o predatori gli uni degli altri. Questo è quello che voglio dire. In carcere, da parte mia, mi servo, diciamo, della bellezza, cioè, non so, il teatro, Dostoevskij, Caravaggio, la musica di André, eccetera, perché nella poesia, nell'arte, c'è un parlare dell'uomo che induce le persone a riconoscersi le une nelle altre invece che a sentirsi le une prede degli altri.
1: Tra l'altro, io percepisco in Pietro un uomo risolto. Il mio percepito di lui non l'ho mai sentito rancoroso, non l'ho mai sentito arrabbiato, mentre Fabio, che conosco, è un uomo che si arrabbia, che si incazza. Ecco, Pietro, pur avendo vissuto quello che ha vissuto, lo sento un uomo risolto. Allora, proprio perché ti percepisco come una persona risolta, Pietro, io ti tratto già come se tu fossi un potenziale sindaco e ti pongo questa domanda. Allora, io sono stato a Bruxelles settimana scorsa, c'era un convegno sulla questione dei salari molto bassi in Italia e è intervenuto il professor Marco Barbieri, che è un docente di diritto del lavoro, e ha detto: noi ci occupiamo sempre delle società, delle cooperative che poi pagano i lavoratori, ma chi sono i committenti che acquisiscono società che poi pagano salari da fame? E ti faccio sentire questo minuto in cui sono coinvolte anche istituzioni che tu potresti andare a gestire.
3: Il 7 dicembre del 2024 il sostituto procuratore presso la Procura di Milano, Paolo Storari, emise un decreto di controllo giudiziario in via di urgenza sotto il profilo della violazione del 603 bis del codice penale, cioè degli elementi di sfruttamento del lavoro, nei confronti di alcune società. Vi leggo così per stralcio i committenti degli appalti in cui si realizzava questo sfruttamento: Arcidiocesi di Milano, Comune di Milano, Polo Museale della Lombardia, Tribunale Ordinario di Milano, Procura della Repubblica di Milano. Che vi devo dire?
1: Ecco, caro Pietro, io sono passato al tu, ma mi sfugge. A un certo punto il professor Barbieri dice: tra i soggetti che hanno dato in appalto lavoro a società che poi hanno applicato lo sfruttamento di fatto dei lavoratori, quindi che hanno esercitato il caporalato 603 bis del codice penale, c'è la Procura della Repubblica, il Tribunale, c'è l'Arcidiocesi e il Comune di Milano. Allora ti domando, qualora tu dovessi diventare sindaco, immaginerai o pensi di poter andare a controllare quando ci saranno degli appalti che i soggetti che poi quegli appalti li vincono applichino dei contratti che garantiscono un salario sufficiente per poter sopravvivere e non sfruttare le persone creando condizioni di caporalato?
2: No, assolutamente sì. Tra l'altro io penso che il dottor Storari abbia fatto un lavoro spaventoso in questi anni a Milano. Veramente, magari forse non ha avuto grande risalto mediatico rispetto al lavoro che ha fatto, però ha fatto emergere tutte quelle incongruenze della città. Va ricordato anche quanto ha fatto sui rider, che oggi chiaramente rappresentano una buona fetta anche dei lavoratori a Milano. Quindi
1: sono riuscito a farti parlare bene di un PM.
2: Ma io ho grande rispetto per la procura. Ho detto in conferenza stampa, quando ho deciso di candidarmi, che non mi farò dettare l'agenda della procura. Vuol dire che non sarò un sindaco che, come ricordava prima Fabio Massa, non farà le cose per paura dell'intervento della procura o che starà lì attento sempre a evitare lo scontro con la procura. La procura fa il suo lavoro, il sindaco deve necessariamente dialogare con la procura della Repubblica, ma nel rispetto dei ruoli. Uno è un ruolo politico, l'altro appunto è un ruolo all'interno del sistema giudiziario. Quindi io non è che ce l'ho con i PM per quello che mi è successo. È successo, ma ognuno fa il suo lavoro, ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, come in tutte le professioni. Sul tema sicuramente dei lavoratori è fondamentale ridare dignità a qualsiasi tipo di lavoratore, e ti aggiungo un pezzo, quindi è chiaro che ci sarà un monitoraggio attento di quelli che sono gli appalti, subappalti. Se pensiamo che la stessa cosa non è citata da Barbieri, ma al consolato americano è emerso che i lavoratori erano sottopagati in condizioni pazzesche a lavorare per costruire una nuova ambasciata americana a Milano. Quindi dobbiamo chiaramente monitorare quello. Ma l'altra cosa è che da sindaco sicuramente ci sarà la possibilità anche di dare un lavoro alle tante persone che oggi fanno fatica a inserirsi nel mercato del lavoro. E faccio un esempio concreto per capirci. Noi oggi abbiamo i parchi cittadini con i WC chimici, che sono indegni. Chiunque entra in un WC chimico in un parco scappa, perché non si può entrare. E quindi noi dobbiamo, ad esempio, costruire dei bagni pubblici fruibili, collegate alla rete fognaria, e le persone che oggi hanno difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro, persone che hanno oltre 60 anni, oltre 50 anni, dobbiamo veicolarle su quel tipo di lavori, che vuol dire avere delle persone che innanzitutto fanno come dire un presidio di un parco urbano, ma dare ai cittadini la possibilità di andare in bagno al parco in maniera decorosa. Ci sono tanti esperimenti di questo tipo fatti nelle principali città europee che funzionano, e quindi noi dobbiamo, come dicevo prima, correre sui grandi temi di Milano, ma ripartire anche dalle piccole cose. Cioè, è banale dire fare dei bagni pubblici in un parco, è una cosa banale, no? Però non è mai stato fatto in questi anni.
1: Professore, vorrei provare a fare questo tipo di paragone, perché lei con i detenuti, e anche con detenuti che, come abbiamo detto e come sanno i nostri radioascoltatori, hanno commesso reati gravissimi, omicidi, eccetera, no? Quando un detenuto sente, perché so che lei ci lavora anche nei gruppi di psicoterapia all'interno del carcere, quando un detenuto sente che uomini delle istituzioni in qualche modo sono consapevoli che si creano condizioni di violazione della legge, come nel caso dell'articolo 603 di cui parla, del codice penale di cui parla il dottor Storari, no? Storari dice: ci sono condizioni in cui al Comune di Milano sono stati dati degli appalti a società che poi hanno praticato il caporalato. Io che sono, e di conseguenza un amministratore pubblico, so che la società a cui do quel lavoro poi probabilmente tenderà a rendere i salari così bassi da sfruttare i lavoratori. Il detenuto che percepisce che le istituzioni in qualche modo violano la legge e non pagano per quello che fanno, producono o no un risentimento, quel livore di cui parlava ad inizio trasmissione Pietro Tatarella, che lui ha risolto? Lui dice: io sono una persona che non ha rabbia, non percepisce rabbia per quello che gli è accaduto, ma alcuni detenuti che io pure ho conosciuto in alcune circostanze rispetto a queste precondizioni vivono come una contraddizione forte il fatto che le istituzioni in talune circostanze violino le leggi e poi non paghino per quello che fanno.
0: Il tema è tra quelli che in questa trasmissione, da quando abbiamo cominciato, è tornato più volte. Il titolo è La credibilità dell'autorità. Ne abbiamo parlato diverse volte e io sottolineo spesso che per chi commette reati uno dei problemi di gran lunga principali il fatto che questa persona vive con l'immagine di una autorità che non ha alcuna credibilità. Non è che voglia fare i complimenti a Pietro Tatarella, ma evidentemente non è il caso suo, non solo per quello che ha detto con le ultime parole, cioè io non ce l'ho con il pubblico ministero, ma anche per quello che diceva quando ha parlato della sua esperienza detentiva, dove per l'appunto ha detto che già nella fase dell'isolamento di oltre 40 giorni ha cercato di non farsi schiavizzare dal rancore, ok? E il rancore e l'autorità non credibile vanno a braccetto, vanno a braccetto. Di conseguenza io credo che l'autorità, sia essa l'autorità giudiziaria, istituzionale, ma anche l'autorità politica, perché non c'è dubbio che il politico ha un ruolo che è quello, insomma, di una autorità che può decidere, ok? Ha innanzitutto, a mio giudizio, il compito di rendersi credibile. A me pare di poter dire, spero di non peccare di qualunquismo, spero, a me pare di poter dire che il nostro politico in generale manca di credibilità, non so se perché non ce l'ha questa credibilità o perché non si occupa di renderla riconoscibile. Però comunque sia, per chi commette reati in generale e per l'adolescente in generale, l'uomo adulto deve innanzitutto essere credibile nella sua funzione, concludo, deve essere credibile nella sua funzione di occuparsi del futuro dell'adolescente. Se l'uomo politico non è riconoscibile in questa funzione, può fare quello che vuole, diventa sempre un qualcosa a cui non si crede.
1: Volevo ricordare al pubblico che il professore lavora a Bollate, al carcere di Opera, lavora anche al carcere Beccaria e quindi conosce anche la condizione dei minori che commettono reato. Ci avviciniamo alla conclusione. Pietro Tatarella, qual è il valore della libertà per te oggi?
2: Quello che dicevo prima è il riscoprire nelle piccole cose la felicità. È chiaro che quando sei in una cella tu hai la possibilità di fare una chiamata di 10 minuti alla settimana a casa. Adesso forse dopo il Covid hanno cambiato qualcosina, ma quei 10 minuti che tu aspetti per poter parlare con un tuo

0: Oggi in carcere si usa dire che la persona non è il reato che ha commesso, e quindi questo è vero, perché tu in carcere nel rapportarti con gli altri devi andare oltre da quello che hanno fatto, devi valutare la persona in quel momento per quello che ti sta dando e per come si comporta con te. E anche questo oggi lo uso molto nel quotidiano, perché perdi un po' il pregiudizio. Cioè, tendenzialmente anche prima magari tendevo a approcciarmi alle persone con un'idea precostruita delle persone stesse. Oggi invece sono molto più libero nel considerare una persona, nel valutare la persona. Per quello che dico che in qualche modo penso che mi abbia cambiato anche positivamente. Quindi oggi per me, rispondendo alla domanda, la libertà è quello. La libertà è poter scegliere dove andare a bere il caffè la mattina. Sono veramente cose piccole, mi rendo conto, ma quando ti privano della libertà ti rendi conto veramente di quello che stai perdendo. E noi sui giovani dobbiamo lavorare su questo, per tornare al tema del professore sugli adolescenti. Oggi questi ragazzi, questo fenomeno delle baby gang, che è un fenomeno che è stato costruito anche attraverso le serie televisive, la musica che ascoltano. Cioè, oggi i famosi Maranza, far parte di una baby gang è avere un posto nella società, è quello che dicevo prima, ok? E quindi noi dobbiamo lavorare tanto su questi ragazzi, perché io, quando li ho visti arrivare a Opera, i famosi giovani adulti, cioè quei detenuti che dal carcere minorile vanno al carcere per adulti, sono distrutti, sono massacrati psicologicamente. Noi dobbiamo quindi far capire ai giovani che tutto ha una conseguenza. Questi ragazzi probabilmente pensano che la vita sia un videogame, no? E che quindi poi hai sempre un'altra possibilità. Invece bisogna iniziare fin da piccoli a spiegare quali sono le conseguenze. Motivo per cui io ai miei figli non ho nascosto quello che mi è successo, ci parlo. E concludo con un'ultima cosa, che non so se sai, che nel frattempo, dopo che sono uscito dal carcere, ho avuto un secondo figlio, un altro maschio, a cui ho dato il nome del mio compagno di cella a Opera.
1: Questo non lo sapevo.
0: Sì.
1: Allora, la testimonianza di Pietro Tattarella è stata bellissima per quanto mi concerne, e vedere anche il sorridente professore, che di solito è sempre piuttosto severo, mi fa capire che è stata molto apprezzata anche da lui. Spero che sia stata apprezzata anche da voi. Peter, vai con la sigla. Vi ricordo che tutti i contenuti li potete riascoltare su www.giornaleradio.fm. Domani sera alle 20 la replica. Ci ascoltiamo sabato prossimo alle 19.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 18.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Come here.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. Quella che vi raccontiamo oggi è relativa al delicato passaggio dalla fine del fascismo alla Costituzione repubblicana. Dopo quasi due anni di un durissimo conflitto segnato da stragi e violenze di ogni tipo e con le caratteristiche di una guerra civile oltre che di liberazione, il 25 aprile 1945 il paese viene finalmente liberato dalla contemporanea avanzata degli alleati e dall'insurrezione generale del movimento della resistenza. Il corpo di Mussolini, catturato e ucciso dai partigiani, esposto a Milano e oltraggiato dalla folla mentre gli ultimi reparti tedeschi in rotta abbandonano l'Italia. Pochi giorni più tardi, con la resa della Germania nazista, il suicidio di Adolf Hitler nel bunker di Berlino, la liberazione di centinaia di migliaia di oppositori, soldati ed ebrei dai campi di concentramento, la Seconda Guerra Mondiale termina in tutta l'Europa. L'Italia è finalmente libera e di nuovo unita, esce fuori da un lungo incubo. La situazione del paese è però tutt'altro che rassicurante. Le conseguenze economiche della guerra sono devastanti per l'economia nazionale, con la riduzione drastica della produzione industriale e agricola, il sistema dei trasporti è collassato e le infrastrutture distrutte, mentre oltre 3 milioni di edifici sono fuori uso o danneggiati. Le difficoltà nel reperire cibo e generi di prima necessità sono all'ordine del giorno, aumentando le tensioni sociali dovute alla forte disoccupazione. Gran parte delle città del nord sono distrutte, ponti, strade, case, beni artistici sono danneggiati in modo grave, ma impianti, centrali e fabbriche sono salvi e funzionanti perché gli operai li hanno difesi dai sabotaggi tedeschi durante la liberazione. Le condizioni di vita della popolazione rimangono sotto i livelli minimi della sussistenza, miseria, fame, disoccupazione ovunque. L'economia riprende con lentezza e la nazione resta divisa in due. Nella parte settentrionale e centrale permangono sogni e speranze di cambiamento della società. I cittadini, pur nella povertà assoluta, non intendono tornare all'Italia liberale precedente al fascismo. In sostanza, al nord gli italiani chiedono una democrazia più aperta, ma al sud la società resta immobile. Le vecchie classi dirigenti, appoggiate dagli alleati, mantengono il loro predominio politico e sociale, in alcune regioni anche con il consenso determinante delle mafie. Naturalmente le forze politiche si trovano davanti ad un compito difficile: traghettare l'Italia fuori dalle difficoltà economiche e sociali, dotarla di un nuovo assetto istituzionale e avviare la ricostruzione, continuando l'opera di epurazione del fascismo dalle istituzioni e nella società, pacificando il paese. Ma l'epurazione non avviene. Numerosi esponenti del regime condizionano negli apparati dello Stato il delicato passaggio verso la democrazia. Tra le decine di migliaia di impiegati e dirigenti dei ministeri fascisti, solo in 449 vengono rimossi dai loro posti di potere. Su 64 prefetti, 62 sono funzionari degli interni durante la dittatura. 241 viceprefetti provengono dall'amministrazione dello Stato fascista. 120 su 135 questori giungono dalle varie polizie ufficiali coperte della Repubblica di Salò. 139 vicequestori sono entrati in servizio durante il fascismo. Solo 5 di loro contribuiscono in qualche modo alla resistenza. Di fronte ai tanti problemi, il clima di collaborazione tra le forze che hanno composto il CLN ha il sopravvento sulle forti divisioni. Ansie di rinnovamento, di trasformazione radicale della società devono scontrarsi con la realtà di un paese uscito sconfitto dalla guerra e dipendente in gran parte dagli aiuti alleati, soprattutto dagli Stati Uniti. Siamo nel giugno 1945 e dopo i giorni frenetici della liberazione dal nazifascismo, l'Italia si rimette in moto. Sono i mesi in cui l'azionista Ferruccio Parri, nome di battaglia Maurizio, guida il primo governo democratico del dopoguerra.
4: La prima nostra vittoria è quella di aver trovato, di aver organizzato anche sul campo militare un comando unico. Un comando unico che arrivò al 25 aprile, col costo gravissimo di cui non so se gli italiani si siano ancora resi conto, ma è la gioventù più bella d'Italia che è stata falciata. Sono 40.000 morti, sono 20 mesi di lotta, ed è per questo che il 25 aprile è una data essenziale nella storia d'Italia.
3: È un esecutivo di unità nazionale sostenuto da Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Socialista di Unità Proletaria, Partito d'Azione, Partito Liberale, Partito Democratico del Lavoro. In sostanza, meno sulla carta, è l'espressione diretta del fronte antifascista che esce vincitore dalla guerra di liberazione. Si trovano per la prima volta insieme al vertice della nazione Pietro Nenni, vicepresidente del Consiglio, Giorgio Amendola, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alcide De Gasperi, affari esteri, Palmiro Togliatti, grazia e giustizia. Così Ferruccio Parri.
5: Potevo tentare però con molta ansia, non con molta sicurezza di riuscire, perché riconoscevo che mancava a me un dato fondamentale, cioè un'esperienza amministrativa. Ci vuole del tempo anche nei riguardi di un'azione di governo, ci vuole del tempo a farsela. Io avevo fatto questo curioso conto che solo entro 6 mesi io sarei riuscito a fare intendere la mia volontà, la volontà di governo, a quello che stava laggiù in fondo, nell'ultima stanza in fondo al Viminale. Ci volevano 6 mesi, dicevo io, prima che le idee del centro avessero potuto, scala per scala, sala per sala, piano per piano, arrivare all'ultimo uomo.
3: Il governo Parri è lacerato però dagli scontri tra sinistra e liberali, ma riesce comunque a varare i primi provvedimenti economici, l'epurazione finanziaria per i profitti di regime, una tassa sul capitale, il risarcimento in dollari pagato dagli Stati Uniti per le truppe d'occupazione. Il governo resta in carica dal 21 giugno al 24 novembre 1945.
4: Si trattava di un paese praticamente distrutto, che usciva dalla guerra, che aveva subito fino in fondo nelle peggiori condizioni. Città distrutte, Napoli ridotta nelle condizioni miserande, anche le città del nord colpite da bombardamenti a tappeto, insomma, avevano una grande porzione delle case distrutte e inabitabili. Città come Pisa e Rimini praticamente rase al suolo. Ricostruire nelle condizioni di assoluta mancanza di mezzi, anche finanziari, ma poi anche tecnici per la ricostruzione, era un'impresa evidentemente grave, difficile, lunga. E le difficoltà riguardavano anche proprio le necessità più urgenti del vivere, a cominciare dal nutrimento, a cominciare quindi dal grano. Mancavano, i rifornimenti erano difficili anche perché mancavano i piroscafi.
3: Gli Stati Uniti criticano i provvedimenti di politica economica di Ferruccio Parri. Democristiani e liberali si schierano con gli americani e abbandonano i loro incarichi nei ministeri. La sinistra accusa il governo di immobilità, non decisionismo, incapacità di spingere l'azione politica sul terreno delle riforme. Alla fine Ferruccio Parri si dimette. La sua è stata un'impresa difficile, certamente impossibile.
4: Mi pareva fosse il dovere fare, direi, qualunque sacrificio per mettere insieme un governo che devo ricordare, vorrei ricordare a tutti, che aveva due obiettivi che erano nella lotta come li intendevamo noi, come l'avevamo inteso nella resistenza, gli obiettivi che erano gli obiettivi essenziali. Era essenziale via re e una costituente democratica. Con i problemi conseguenti, la costituente ci voleva del tempo per farla. E io stesso, che credo veramente, mi scuso se è un atto d'orgoglio, ma credevo di essere un democratico, non volevo, mi dispiaceva di governare senza un mandato elettivo, come dovrebbe fare ogni democratico.
6: Avrebbe dovuto portare il suo governo proprio alle elezioni, come sa.
3: PC e PSIUP intendono mantenere però un buon rapporto con la Democrazia Cristiana e accettano l'esclusione di Parri dalla presidenza del Consiglio. E sul nuovo compromesso politico nasce il primo governo presieduto da Alcide De Gasperi. Restano nell'esecutivo Pietro Nenni alla Costituente e Palmiro Togliatti alla Giustizia. Il 2 giugno 1946 gli italiani tornano dopo oltre 20 anni a votare democraticamente per decidere la composizione della nuova assemblea costituente e contestualmente scegliere con un referendum istituzionale tra monarchia e repubblica, con la novità assoluta rappresentata dal suffragio universale aperto per la prima volta anche alle donne. Il 10 giugno vengono proclamati i risultati. Con quasi 2 milioni di voti di scarto gli italiani scelgono la Repubblica, anche se dal voto emergono segni di fortissime divisioni presenti ancora nel paese. Il 13 giugno, preso atto dei risultati non senza polemica, Umberto II abdica e parte per il Portogallo. Così la settimana ICOM sulla vittoria della Repubblica e sulla fuga del re.
7: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa. Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi, il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. 2 contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica. Roma, Piazza del Popolo. Grande comizio indetto dai partiti democratici per la prima festa della Repubblica. Una stragrande moltitudine di popolo si è raccolta ad ascoltare il discorso di Romita. La Repubblica, dice il ministro, è ormai una realtà storica. Manca ancora la sua registrazione giuridica, ma a questa si giungerà assai presto. Subito dopo, la folla si avvia in corteo sempre più folto verso il Viminale. Al balcone del Ministero dell'Interno si mostrano i membri del governo. Milano, Piazza del Duomo. Dopo di aver sfilato per le vie cittadine, i cortei sfociano nell'immensa piazza, che pare tuttavia incapace di contenere la strabochevole moltitudine. Parlano il sindaco Greppi, il comunista Longo, il democristiano Achille Grandi, il socialista Valcarenghi. Firenze, Piazza della Signoria. Dall'alto della torre di Palazzo Vecchio, che conobbe le glorie repubblicane del comune all'alba del Rinascimento, squillano le trombe dei valletti. La città ha dato nel referendum una delle più alte percentuali di voti repubblicani. Ora i fiorentini ascoltano le parole del loro sindaco Gaetano Pieraccini. La Repubblica, egli dice, deve aprirsi la via alla perfetta riconciliazione degli animi, nella piena tolleranza reciproca. nella pace e nell'amore fra i popoli di tutto il mondo. Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Umberto stringe la mano al colonnello comandante della guardia e agli altri ufficiali. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Reggia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane. Fra gli altri, il ministro della Real Casa e il maresciallo Messe. Nel suo viaggio, Umberto II sarà accompagnato dal conte Graziani, dal generale Cassiani e dal duca Gallarati Scotti, ambasciatore d'Italia a Madrid.
3: Il risultato elettorale del 2 giugno garantisce nel nuovo Parlamento alla Democrazia Cristiana e al blocco liberal democratico la maggioranza relativa. Tuttavia anche le forze di sinistra possono contare su un forte sostegno popolare, raggiungendo insieme oltre il 40% dei consensi. Dopo il voto i diversi schieramenti decidono, nonostante le sempre più marcate diversità, di continuare a condividere le responsabilità di governo, accordandosi per l'elezione come Presidente della Repubblica di Enrico De Nicola, 28 giugno 1946, e confermando De Gasperi nel ruolo di Presidente del Consiglio. Il 10 agosto del 1946 De Gasperi poi partecipa alla conferenza di pace di Parigi.
8: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui, dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione. E qui non posso negare che la soluzione del problema di Trieste implicava difficoltà oggettive che non era facile superare. Tuttavia anche questo problema è stato inficiato fin dall'inizio da una persistente psicologia di guerra, da un richiamo tenace ad un presunto diritto del primo occupante e dalla mancata tregua fra le due parti più direttamente interessate. Mi avete chiamato a Londra il 18 settembre 1945, abbandonando la frontiera naturale delle Alpi e per soddisfare alle legittime aspirazioni etniche jugoslave, proposi allora la linea che Wilson aveva fatto propria quando il 23 aprile 1919, nella conferenza della pace a Parigi, invocava una decisione giusta ed equa, non già una decisione che eternasse la distinzione fra vincitori e vinti.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare il periodo storico dalla fine del fascismo alla Costituzione repubblicana.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 19 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne, solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da il meteo.it. www.radioshiva.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità, con Daniele Bianchessi.
3: Poco dopo il referendum istituzionale del 2 giugno del 1946, in cui vince la Repubblica, l'Italia deve fare anche i conti con l'amnistia ai fascisti. Il 22 giugno 1946 il ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti emana un provvedimento di condono per i reati con una pena detentiva non superiore ai 5 anni per quelli commessi da fascisti e partigiani dopo l'inizio del governo militare alleato, per i delitti avvenuti dopo l'8 settembre del 1943 nel territorio rimasto sotto l'amministrazione del governo legittimo italiano. Togliatti intende così realizzare un atto di pacificazione a guerra finita, ma con molte eccezioni e limitazioni. In realtà poi nel tempo l'amnistia sarà interpretata dalla Corte Suprema di Cassazione e dai tribunali ben oltre le intenzioni del legislatore, applicata sempre a favore dei fascisti. Il collega Udo Gumpel della televisione tedesca ci spiega l'esistenza di un armadio considerato dalla collega Franco Giustolisi l'armadio della vergogna, dove erano finiti 695 fascicoli, un registro di oltre 2000 notizie di reato che riguardavano le stragi nazifasciste in Italia e in Europa.
10: La questione era che io ho detto che i fascicoli che erano rinvenuti a Palazzo Cesi erano 2274. Voi sapete quanto è grande un fascicolo giudiziario? Allora, immaginiamoci per cortesia quella quantità. Naturalmente non c'entrava in un armadio. Nell'armadio in questione, no, c'erano probabilmente i registri dei fascicoli.
11: Ok. No?
10: Però i fascicoli erano tutti in Bella Vista, in un gigantesco stanzone al primo piano di Palazzo Cesi. Dunque, sul retro c'erano tutti gli atti e non erano molti. Voi sapete tutti la storia che nel 1960 sono stati archiviati provvisoriamente. Parliamo di un omicidio, non esiste l'archiviazione provvisoria. E naturalmente l'archiviazione per un caso dove uno non trova i nomi, però nel momento che appena ci sono notizie, il reato deve essere riaperto perché non si prescrive. Dunque quei fascicoli erano ben noti all'interno. Dunque, quando arriva Pripke, c'è il panico, devo pensare che ci fosse il panico, e allora hanno ritrovato, dico, questi fascicoli, che peraltro nel 1960 non furono tutti chiusi. Io conosco questi fascicoli tutti, ce ne ho naturalmente copia di tutti, e alcuni di questi furono chiusi soltanto a metà degli anni 70. Dunque ci fu sempre stato un accesso a questi fascicoli e si sapeva anche dove erano. Per me è interessante all'epoca, che non conoscevo ancora questo retroscena dei fascicoli, che il registro magari non hanno voluto usare, però i fascicoli in sé.
11: Ok. C'erano.
10: Ok. Allora, ed erano anche ben visibili, perché erano tantissimi, no? Nell'archivio del Palazzo Cesi. Dunque, nel 94 questi fascicoli vengono, diciamo, riattivati, non rinvenuti perché c'erano sempre in Bella Vista, e riattivati, e allora naturalmente a questo punto devono partire le indagini. Le indagini di questi fascicoli si viene suddiviso per competenza territoriale. La Procura di Roma si tiene quello che è a Roma e a sud, e all'estero, molto importante, Cefalonia, per esempio. E mentre i fascicoli che riguardano quella zona del Tosco Appennino, no, dove la maggior parte delle stragi è avvenuta, perché lì c'era la linea Gustav, tutte le lunghe lotte, Sant'Anna di Stazzema, le stragi Civitella Valdichiana, è tutto Monchio, Padule di Fucecchio, tutti quei nomi sono avvenuti di competenza, erano di competenza di La Spezia, della Procura Militare di La Spezia. Pochissimi, ma proprio pochi pochi, finiscono a Verona, per esempio per il campo di Bolzano, no? E due casi finiscono a Torino, ed è però due casi estremamente importanti, finiscono a Torino e lì nelle mani di un procuratore molto bravo, e lì finiscono il caso di Piazzale Loreto, e quindi partigiani o appartenenti alla resistenza fucilati a Piazzale Loreto, e finiscono e tutti i casi del comandante SS-SD, tenente, sarebbe il rango militare tenente colonnello, Obersturmbannführer, in quel caso Friedrich Siegfried Engel. E allora io propongo alla mia redazione in Germania una cosa. Io dico, dal 94, dalla scoperta, riscoperta dei fascicoli, dalla distribuzione alle procure competenti, fino al 99 c'è solo un processo, quello grande Priebke, finisce con la condanna all'ergastolo, un piccolo processo a Verona, e c'è metà e fine novembre due condanne a Torino. E allora io dico, cominciamo ad occuparci di una questione, perché il mio interesse non era fare le pulci alla giustizia italiana per la sua lentezza. Il mio interesse come giornalista della televisione tedesca era fare le pulci alla giustizia tedesca, perché non ha indagato nessuno di questi casi.
3: Nel paese nasce un risentimento radicale. L'epicentro della rivolta è nelle province di Asti e Cuneo, ma moti di ribellione si verificano anche in Val d'Aosta, Liguria, Veneto e Lombardia. La scintilla che innesca la protesta è l'allontanamento dalla polizia di Asti del capitano Carlo Lavagnino, ex comandante delle formazioni garibaldine. La notte del 20 agosto 1946 una sessantina di uomini fra ex partigiani e ausiliari si dirige verso Santa Libera, vicino a Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo. Li guidano Armando Valpreda, nome di battaglia Armando, già nella Brigata Rosselli della prima divisione alpina Giustizia e Libertà del Cunese, e Giovanni Rocca Primo. Il quartier generale del gruppo si insedia nel rudere di un'antica torre sopra Santa Libera. I ribelli organizzano posti di blocco con mitragliatrici pesanti, sono dotati anche di armi individuali perfettamente oleate, mai riconsegnate alla fine della guerra. Il colpo di mano suscita un notevole clamore politico. Il 21 agosto del 1946 il Ministero dell'Interno fa convergere sul posto un battaglione di fanteria con pezzi di artiglieria e mortai, ma il prefetto di Cuneo, Renato Pascucci, sceglie la strada della trattativa. Altri gruppi partigiani seguono l'esempio di Santa Libera. La ribellione si allarga in Valpellice, Bagnolo Piemonte, Monastero di Lanzo, alla Spezia. Il comando dei rivoltosi viene assunto da Paolo Castagnino, maresciallo ausiliario di pubblica sicurezza. Si muovono anche i partigiani dell'Oltrepò Pavese, Angelo Cassinera Mufla, Luigi Bassanini, Vittorio Merigi, Luigi Vercesi, si insediano con i loro uomini a Brallo, una località montana dell'Alta Valle Staffora, al confine tra le province di Pavia e di Alessandria. Posseggono mortai, mitragliatori, pistole, esplosivi e un autoblindo. Il 23 agosto del 1946 ad Aosta, 300 ex combattenti internati insieme alla popolazione civile assaltano il carcere e tentano di liberare i resistenti detenuti. A Casale Monferrato viene indetto uno sciopero generale spontaneo contro la revisione della sentenza di condanna di 6 fascisti, tra cui l'ex segretario del Partito Nazionale Fascista locale Giuseppe Suardi. Intervengono polizia, carabinieri ed esercito. Solo la mediazione del segretario della CGIL Giuseppe Di Vittorio evita la rivolta armata. Il 29 agosto del 1946 a Pallanza, in Piemonte, in 200 entrano nelle carceri, disarmano le guardie e liberano tra loro compagni arrestati per un omicidio politico a Viareggio. Al governo i ribelli chiedono la revoca dell'amnistia, l'allontanamento dell'impiego di tutti gli ex fascisti, l'assunzione dei partigiani con precedenza assoluta, miglioramenti salariali per gli ausiliari, l'unificazione dei corpi di polizia con riconoscimento dei gradi partigiani, la soppressione dell'uomo qualunque, il processo per Guglielmo Giannini, ritenuto diffamatore dei partigiani. La trattativa è serrata, impegna Tagliati, Pietro Secchia, Celeste Negarville detto Nega, il caporedattore dell'Unità Davide Laiolo Ulisse, l'avvocato Felice Platone Gamba, l'allora redattore della terza pagina dell'Unità. Raff Vallone, deputati comunisti nazionali e locali, il vicepresidente del Consiglio Pietronelli garantisce l'approvazione del decreto che equipara i partigiani ai volontari di guerra e riconosce i gradi militari ai fini amministrativi. Il 24 giugno 1946 prendono avvio i lavori della commissione incaricata di redigere la nuova carta costituzionale. Dal lavoro dei costituenti si delinea la formazione di una democrazia parlamentare basata sulla divisione dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario. Le forze di sinistra contribuiscono alla nuova Costituzione con contenuti di carattere sociale, inserendo nel testo il diritto al lavoro e la prevalenza del principio del benessere collettivo rispetto al diritto pur garantito alla proprietà privata. La Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, è frutto di un difficile compromesso tra forze politiche diverse, nei fatti l'ultimo atto del clima di collaborazione. Il 22 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente, presieduta da Umberto Terracini, approva la Costituzione italiana, il pilastro della nostra democrazia nata dalla Resistenza. Sono contenute tutte le regole della convivenza politica civile nella nostra società, le cariche, i poteri dello Stato, il loro bilanciamento, la formazione delle leggi, i rapporti con i partiti, associazioni, parti sociali, il ruolo della magistratura e l'amministrazione della giustizia, i diritti e i doveri dei cittadini, le libertà personali e ancora il lavoro, l'economia, le tasse, l'imprenditoria, le autonomie locali, i rapporti tra Stato e Chiesa, la scuola, la cultura, la ricerca, l'arte, la scienza, la condizione giuridica dello straniero, il ripudio della guerra e della pena di morte, la difesa dell'ambiente. C'è anche il divieto della ricostituzione del partito fascista sotto ogni forma. Nel frattempo lo scenario internazionale è decisamente mutato e si profila all'orizzonte una nuova divisione del mondo in blocchi contrapposti. L'alleanza tra Stati Uniti e Unione Sovietica, funzionale a sconfiggere i fascismi, è ormai giunta alla sua naturale conclusione e le due potenze iniziano una competizione su scala planetaria, meglio nota come Guerra Fredda. La collocazione internazionale italiana nel campo occidentale è già stata decisa in verità da tempo nel corso delle conferenze tenute tra le potenze vincitrici ancora prima della fine del conflitto. Il nuovo clima internazionale non può che riflettersi sugli assetti della neonata Repubblica. Alla fine del 1947, analogamente al resto dell'Europa occidentale, socialisti e comunisti vengono estromessi dal governo e il nuovo esecutivo, guidato ancora da De Gasperi e forte del sostegno americano, si fonda ora unicamente sull'appoggio delle forze liberali e democratiche moderate. L'Italia entra così definitivamente nel blocco occidentale, avviandosi ad essere una democrazia legata al modello economico capitalista e all'alleanza militare atlantica guida Stati Uniti. Alcuni anni fa avevo intervistato Giulio Andreotti proprio su questo periodo cruciale della storia italiana.
11: Il perché la Costituzione dura? Perché fu messa in piedi in un clima di grande collaborazione, nonostante ci fosse stata a metà del cammino la rottura politica più forte, l'estromissione di comunisti e socialisti dal governo, però si arrivò alla fine dell'anno con un voto che fu quasi unanime, e questo ha dato delle radici, mi sembra, abbastanza profonde. Adesso c'è un po' la mania di evitare il dialogo e anche spesso di considerare l'antagonista non come un avversario ma come un nemico.
12: Ha portato dunque quel clima teso tra il 46 e il 47 ad una Costituzione condivisa da tutti?
11: Sì, naturalmente alcuni con grande entusiasmo su alcuni punti, altri con meno, però c'era veramente questo desiderio di trovare più i punti di convergenza che non quelli di differenziazione.
12: Ma qual è, secondo lei, l'eredità che lascia la Costituzione ai giovani di oggi?
11: L'eredità di un rispetto in assoluto di determinati valori, perché si possono avere momenti così di cielo un po' grigio e momenti di sole, però la Costituzione assicura che la libertà come tale non può essere mai messa in discussione.
12: In un'intervista lei disse che il partito di De Gasperi realizzò le più precise riforme italiane, ma oggi occorre pensare a qualcosa di nuovo, non al bis dello scudo crociato.
11: Beh, le formule politiche sono sempre transitorie. Noi in un certo senso come sistema siamo durati il doppio di quella che era la tradizione italiana. Giolitti ha dominato per 20 anni, il fascismo, che si chiamò addirittura un'era, è durato 20 anni, noi in fondo siamo durati 40. Quindi, a parte le manovre e le cattive azioni dall'esterno, ma forse c'era anche un logoramento fisiologico, e come tale io non credo che si possa pensare ad un ripristino di vecchie formule, queste mi sembra superate.
12: La DC non c'è più, secondo lei perché?
11: Ma quello che ho detto adesso dà una spiegazione, e poi perché probabilmente un coagulo magari implicito era dato dalla difesa di certi valori cristiani in un momento nel quale una grossa potenza mondiale non solo li combatteva ma li considerava nemici del popolo. Il fatto che non ci sia più la Russia ha semplificato molte cose e renderebbe, a mio avviso, non pertinente rimettere in piedi una struttura che non aveva certo solo il valore di difesa dalla Russia, però aveva in questo una forte cornice e una certa sua implicita validità.
3: Lo scontro decisivo avviene il 18 aprile del 48 alle elezioni politiche, con lo scontro tra Fronte Popolare e la Democrazia Cristiana. È in corso una campagna anticomunista orchestrata dalla DC, finanziata dagli americani, basata soprattutto sull'utilizzo spregiudicato della comunicazione pubblica. I manifesti portano slogan da vera guerra fredda. Nel segreto della cabina elettorale Dio ti vedi, Stalin no. Mamma vota di conto anche per me. Madre salva l'Italia dal bolscevismo. Sei senza cervello, vota falce e martello. Madre d'Italia, il mostro rosso vuole il vostro sangue. Salvate l'Italia dal bolscevismo. Sono solo alcuni degli slogan. Lo scontro politico rinsalda la paura di cambiare e la Democrazia Cristiana si aggiudica la decisiva campagna elettorale con il 48,51% dei voti, 12.740.000 voti. Gran parte del consenso allo scudo crociato proviene dalle regioni centro-meridionali. Al Fronte Democratico Popolare va solo il 30,98% dell'elettorato, 8.136.000 voti. La sinistra resta radicata nelle città del nord e nelle tradizionali regioni rosse, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria. La sconfitta è totale e bruciante per la sinistra, soprattutto senza appello. Così la settimana ICO di quei giorni.
7: Splendido risultato del 18 aprile. 27 milioni di votanti su 29 di iscritti. Votazione per la Camera dei Deputati. Fronte Democratico Popolare, circa 8 milioni di voti, pari al 37%. Unione Socialista, circa 1 milione 900.000, pari al 7,1%. Repubblicani, 2,5%. MSI, 2%. Blocco Nazionale, 3,8%. La maggioranza assoluta è andata alla Democrazia Cristiana con circa 12 milioni 700.000 voti, pari al 48,7%. La Democrazia Cristiana avrà al Parlamento 307 deputati. Aspetto di vigilia natalizia, la vigilia elettorale nelle stazioni. Ognuno torna a casa sua per votare. Per prima ha votato Trieste, sebbene ancora esclusa dalle nostre elezioni. Da anni il tricolore non sventolava più sul municipio. Come in una eco viva, migliaia di tricolori rispondono da balconi e finestre. Gridano viva l'Italia! All'unisono col popolo che sfila in cortei unanimi verso la fiducia che la redenzione è vicina. Così ha votato Trieste. Il suo voto giunge a Roma. Sale l'altare della patria. Il generale Garibaldi reca gli album consegnatigli dal sindaco di Trieste. A voi prima che a tutti queste firme, caduti per Trieste italiana. E poi in Campidoglio. La sala di Giulio Cesare si trasforma nel più solenne dei seggi elettorali. Roma abbraccia Trieste, che con 195.000 suffragi ha detto ancora una volta sì per l'Italia. Ecco ora come ha votato il resto d'Italia. Cominciamo da Napoli, questo giro di cui gli amici spettatori troveranno nella settimana 148 il completamento. I cittadini di Napoli sono solleciti nel fare il loro dovere, quasi presagendo l'esempio che verrà loro dal primo cittadino d'Italia. Il Vesuvio, la città degli anni della sua vita privata e professionale, sfilano sotto il volo dell'apparecchio che ha portato a capo di chino Enrico De Nicola. Pochi minuti e alle 9:25 il presidente è nel palazzo dell'università dove è la sua sezione. L'hanno accompagnato il capo di gabinetto Collamarini e il segretario particolare Cosentino. Il mondo ci guarda, dirà più tardi a un intervistatore. L'Italia darà prova di maturità democratica. De Nicola doveva risolvere un difficile problema. Come presidente della Repubblica era tenuto a non lasciare la capitale. Come privato cittadino era tenuto a votare. Ha chiesto la soluzione alla velocità. Tempo appena di ricambiare col gesto commosso la deferente cordialità dei suoi napoletani. E poi, senza neppure passare a casa sua che sta di fronte all'università, via di nuovo a capo di chino per tornare in volo a Palazzo Giustiniani, dove rientrerà alle 10:45. Torino, la città dove la storia parlamentare italiana ha avuto inizio, sente oggi la responsabilità di far rinascere il Parlamento e il Senato d'Italia. Novità rispetto al Parlamento subalpino, le nonne scrutatrici. Torino, città della motorizzazione, inventa il quadriciclo elettorale. Macchine e autoambulanze per gli invalidi. I vecchi del ricovero hanno segnato con mano tremola un augurio per il nostro domani. 99 anni, la nonna degli elettori. Dal palazzo dell'arcivescovado ecco il cardinale Fossati. Il sindaco Negarville con la moglie aspetta il suo turno. Calosso invece, anche lui con la moglie, ha già votato. Chi è un cittadino nervoso? Scandisce impazienza sul certificato? Barzizza ce lo dirà in musica. Farina, l'asso del volante, si orienta sul certificato come a un bivio stradale. Parola, Juventino e Azzurro, controlla l'11 di sua fiducia. Gabetto, Torino e Nazionale, disputa questa partita in compagnia con la moglie. Non vuol dirci però dove ha centrato. Tutto è calmo in città. Buon appetito, ragazzi. Pinerolo, Il vento delle Prealpi in questo risveglio di primavera rimescola un'insolita aria domenicale. Oggi i contadini non camminano a passo di montagna. Il dottor Guglielmone ha portato con sé 5 dei suoi figli, allievi elettori. Votiamo per il loro domani. Venezia, tra i suoi palazzi che nacquero dal rigoglio di una delle più grandi repubbliche, incornicia questa nuova pagina di storia democratica. Le colonne delle procuratie decorano scritte inconsuete. Si giunge al voto per terra e per acqua. Le vecchie arrivano in gondola, come dame dei secoli passati, ma Venezia oggi non sogna. Bologna, tra San Petronio e il Pavaglione, la passione politica italiana ha sempre avuto uno dei suoi epicentri. Ai piedi del Nettuno, quante discussioni e invettive. Oggi si traducono in un piccolo segno su una scheda, ma un segno che pesa.
3: Il clima successivo è da guerra civile. Il 14 luglio del 48 alle 11.30 il segretario generale del PC Palmiro Togliatti viene ferito in modo grave. Due colpi di revolver Hoppings Allan 70 Police calibro 38 Special sparati a distanza ravvicinata mentre esce da Montecitorio in compagnia di Nil Deiotti. Il terzo colpo va a vuoto. Togliatti viene raggiunto alla nuca e alla schiena, trasportato all'ospedale e operato d'urgenza con successo. L'autore del tentato omicidio è il giovane studente siciliano di estrema destra Antonio Pallante, che agisce però da solo. Dietro al suo gesto non c'è alcun complotto. Qui la ricostruzione del compianto Gigi Speroni con le testimonianze di Giulio Andreotti, Pietro Ingrao è un brano di una vita difficile di Risi.
13: Pallante era un giovane, come si dice, una testa calda, era un ragazzo un po' sbandato, universitario fuori corso, aveva fatto una certa campagna elettorale per l'uomo qualunque.
14: Facevo comizi nei vari centri del Catanese e andavo proprio inculcando agli altri quelli che già ormai erano i miei sentimenti veri e propri, quelli di un nazionalismo portato all'estremo.
13: Raccoglie 9.000 lire dal padre, dagli amici, eccetera. Dice per andare a Roma e trovare un posto.
15: Ma prima di partire, Antonio Pallante ha comprato una pistola. Arrivato a Roma, prende alloggio in una modesta pensione in via del Macao e si dirige subito alla sede del PC.
13: Prima di tutto dice vado a Botteghe Oscure. Riempie un modulo, vuole essere ricevuto dal compagno Togliatti. E naturalmente quelli dicono, caro compagno, sai quanto ha da fare?
15: È il 13 luglio. Pallante ha pochissimi soldi e non può perdere tempo. Decide di recarsi a Montecitorio. Due deputati, un comunista e un democristiano, gli concedono due pass per assistere alle sedute del Parlamento. Pallante vuole memorizzare l'aspetto di Togliatti. La mattina di quel 14 luglio, Togliatti si è recato alla Camera.
11: Stavo parlando dal banco del governo, ero con il sottosegretario, un tema noioso però importante, i criteri con cui si dava la carta ai giornali, la carta era razionale, quindi una cosa quasi burocratica, tant'è vero che Togliatti, che era lì ed era uno molto diligente, se ne andò, voleva andare a prendere il gelato.
15: Togliatti e la sua compagna, la parlamentare comunista Nil Deiotti, decidono di andare al bar. Pallante ha saputo che il segretario spesso non esce dall'ingresso principale, ma passa da una porta secondaria in via della missione. Decide allora di appostarsi tenendo d'occhio la porta d'uscita. Alle 11.45 quel portone si apre. Accade tutto in un attimo. Pallante esplode 4 colpi ravvicinati, 3 vanno a segno. Togliatti cade in terra. I carabinieri accorrono e bloccano Pallante. Intanto Togliatti è morente. Viene trasportato di corsa al policlinico.
16: Beh, la notizia era sconvolgente. E prima cosa io ho riunito subito la redazione per vedere come potevamo fare subito e immediatamente l'edizione straordinaria.
15: E quell'edizione straordinaria a tempo di record arriva nelle strade della capitale. Togliatti è a un passo dalla morte. Una moltitudine di persone infuriate scende in piazza per manifestare.
17: Dove correte? Dove andate?
18: Che... Hanno sparato a Togliatti!
19: L'hanno mangiato!
18: Non lo so!
17: È la rivoluzione! Corri, Simonì!
20: Silvio! Ma dove vai? Vieni qui!
17: Era una vacca! Se chiudi di dentro!
15: Ore 13, la capitale è nel caos. Il Policlinico di Roma è preso d'assalto da migliaia di persone. Vogliono sapere se il migliore riuscirà a sopravvivere. Ma Togliatti è in condizioni disperate. E all'emozione subentra la rabbia. La CGIL proclama immediatamente lo sciopero generale. Il popolo comunista dà vita a un'insurrezione spontanea. Gruppi di rivoltosi sono pronti a scatenare l'inferno.
3: La notizia dell'attentato scuote il popolo comunista. La Camera dei Deputati sospende ogni attività. I telefoni pubblici e la circolazione ferroviaria si bloccano. Il ministro dell'Interno, Mario Scelba, vieta ogni corteo. Incidenti si verificano a Roma. In Piazza Colonna cade sul selciato l'operaio edile Filippo Ghionna. A Napoli i dimostranti raggiungono Piazza Dante, la celere spara. Lo studente di ingegneria Giovanni Quinto e l'operaio Angelo Fischetti vengono freddati. A Livorno perdono la vita lo studente Corrado Neri e l'agente di pubblica sicurezza Giorgio Lanzi. A Genova, in via Fieschi, la polizia colpisce Stefano Biagio, Mariano D'Amori, Maria Angela Alici. A Taranto, nei pressi dei cantieri navali, viene colpito l'operaio Angelo La Tatara. La rivolta prosegue il 15 luglio a Milano, Bologna, Porto Marghera.

0: pistola contro i manifestanti e viene linciato. Gli operai della Fiat di Torino sequestrano nel suo ufficio l'amministratore delegato dell'azienda Vittorio Valletta. In mezzo ai disordini generali avviene un fatto in grado di calmare gli animi. La radio annuncia la vittoria di Gino Bartali al Tour de France. I manifestanti e le forze di polizia tornano a casa, ma il risultato finale della rivolta è spaventoso. 16 morti secondo il ministro dell'interno Scelba, 30 morti secondo i dati non ufficiali, almeno 1000 feriti. Il bilancio di un biennio di repressione poliziesca sarà tracciato in Senato da Pietro Secchia nell'ottobre del 51. 62 lavoratori morti, di cui 48 iscritti al PC, 3.126 cittadini feriti, 92.169 arrestati, 19.306 condannati.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: le 20 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Grazie, questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 50 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 15 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato,

0: Sono le 22:50.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali, per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno infatti sereni praticamente su tutta la penisola e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna particolare variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali, per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno infatti sereni praticamente su tutta la penisola e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna particolare variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 45 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È mezzanotte e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:17.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: È 1:28.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: È 1:42.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.